Radio Alta.

la musica grande. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta,

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. I successi di oggi, i classici di domani.

Spera un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre alla Mondo Flex. Io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: La musica grande, Radio Alta.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: determinati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. La musica grande.
2: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni Ottanta. Sweet dreams are made of these.
3: Who am I? Alta Play.

0: Radio Alta. Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
2: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
3: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
2: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

film che sembrava più triste ha il suo lieto fine. Sono quello che appare e scompare, al mattino a volte è difficile. Il sipario si alza ancora, il concerto non deve finire.

0: Radio Alta. Sono le 8:01. La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.
1: Se vuoi, chiamiamo adesso. Se vuoi, però non è lo stesso.
2: Alta Play Yesterday.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
1: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
1: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
1: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.

il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
6: Alta Play Yesterday.
5: La musica.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.

Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

0: Radio Alta. Sono le 9:02. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Vittoria dell'Atalanta con gol all'ultimo secondo, al 96esimo, di Lazar Samardžić. Non ci speravamo più, a dire la verità. Non è stata una bellissima partita quella dell'Atalanta e nemmeno quella del Bologna, ma addirittura l'Atalanta nel secondo tempo aveva fatto molta fatica a calciare verso la porta avversaria. Solo un tiro nello specchio della porta fino a quel momento di Scamacca nel primo tempo, mentre il Bologna, che comunque ha giocato una partita sottotono quanto l'Atalanta, qualche occasione l'aveva avuta con Ferguson nel primo tempo, poi nella ripresa anche con un palo colpito da Cambiaghi, un tiro di Bernardeschi. La partita sembrava ormai avviata allo 0-0, aveva alzato un po' il ritmo l'Atalanta nel finale, ma senza riuscire a rendersi pericolose. Poi davvero all'ultimissima palla della partita, da 30 metri ha calciato Lazar Samardžić, un tiro molto preciso, molto insidioso, perché il pallone è rimbalzato a pochi metri dal portiere sul terreno di gioco. Skorupski, portiere del Bologna, non perfetto nell'intervento, palla nell'angolino e stadio che esplode di gioia per un Atalanta che raggiunge le big del campionato a 6 punti in classifica, punteggio pieno dopo due partite, quindi va col migliore degli umori, avendo fatto 6 punti in campionato e superato il playoff di Conference League, all'importante sfida di sabato contro la Roma, sul campo della Roma di Gasperini e De Ron. Tutto bene quel che finisce bene, ma resta comunque tanto da lavorare su un Atalanta che sui principi di gioco di Maurizio Sarri deve ancora assimilarli al 100%.
2: Aumentano i passeggeri che transitano dall'aeroporto di Orio al Serio e aumenta di conseguenza l'attività di controllo di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, che hanno tracciato un bilancio dei primi 7 mesi dell'anno. Sentiamo.
3: L'aumento dei viaggiatori all'aeroporto di Orio al Serio nei primi 7 mesi del 2026, cresciuti del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e l'introduzione di 8 nuove rotte hanno portato a un rafforzamento dei controlli nello scalo bergamasco anche da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. Particolarmente rilevante l'attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri: sono stati sequestrati 989 kg di tabacco con 83 contestazioni amministrative e 33 notizie di reato. I controlli antidroga effettuati anche con le unità cinofile della Guardia di Finanza hanno invece portato al sequestro di 854 grammi tra cocaina, eroina e derivati della cannabis. Sul fronte valutario sono stati controllati i trasferimenti di valuta per oltre 3 milioni di euro. Le violazioni contestate per il trasporto di contanti non dichiarati oltre la soglia consentita dei 10.000 euro sono state 275, per un totale di quasi 500.000 euro. Tra gli altri casi individuati figura quello di un assistente di volo che aveva nascosto 2 orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio sotto la gonna dell'uniforme. L'evasione dei diritti doganali è stata quantificata in oltre 9.000 euro. I gioielli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e alla donna è stato proposto il pagamento dei diritti e della sanzione per 11.800 euro complessivi ai fini della restituzione.
2: La Polizia di Stato lancia un appello agli utenti di WhatsApp per una nuova ondata di attacchi informatici, i cosiddetti zero click, che interesserebbero in particolare dispositivi Apple. Alcune vulnerabilità di WhatsApp per iOS, che è il sistema operativo usato da Apple, consentirebbero all'intrusione di avvenire senza che l'utente compia alcuna azione e risultare inizialmente invisibile. Una volta compromesso l'account WhatsApp, i criminali possono utilizzarlo per contattare amici e familiari della vittima, chiedo scusa, facendo leva sulla fiducia e simulando situazioni di emergenza. Il copione è sempre lo stesso, quello di una richiesta improvvisa di aiuto, un problema con una carta di credito, l'impossibilità di accedere al conto oppure la necessità di effettuare immediatamente un bonifico. Tra le precauzioni indicate dalla polizia ci sono l'aggiornamento costante del sistema operativo WhatsApp e di altre applicazioni, l'attivazione della verifica in 2 passaggi e il controllo periodico dei dispositivi collegati al proprio account. La polizia consiglia anche di limitare il download automatico di media legati e di verificare le sessioni attive su WhatsApp, web e desktop, rimuovendo eventuali dispositivi sconosciuti. Andiamo in centro città, nuovo cantiere da oggi nel largo dei Propilei a causa di una perdita nella rete di teleriscaldamento. I lavori messi in atto da A2H Calore Servizi sono all'incrocio di viale Papa Giovanni XXIII con largo Porta Nuova in via Gallicciolli. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza è previsto un restringimento della carreggiata sul lato est in direzione Bergamo Alta in corrispondenza dell'area interessata dall'intervento. La durata prevista è di circa 2 settimane. Anche in via Gallicciolli, già regolata a senso unico, è previsto un restringimento temporaneo della carreggiata nel tratto interessato dai lavori con il passaggio delle auto sulla pista ciclabile per aggirare il cantiere. A2H Calore Servizi sta operando per completare gli interventi nel più breve tempo possibile, limitando gli impatti sulla viabilità e garantendo le condizioni di sicurezza nell'area dei lavori.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
6: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons, figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso, un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: musica c'è, la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
3: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. Controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi di tensione, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe di Mosca tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti, proteste dei paesi europei per la presenza del ministro russo al G20 delle finanze, è la prima volta che accade dall'inizio dell'invasione di Mosca. A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, oggi il Veneto vota il testo sul fine vita.
5: Se il testo passasse, il Veneto sarebbe la 4ª regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Zaia, che punta all'approvazione della proposta osservando che si tratta solo, dice, di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del patriarca di Venezia, presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medico assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli. Sulla stessa linea Comunione Liberazione, che in una nota rimarca il compito della comunità civile e del sistema sanitario nazionale è assistere e curare, non anticipare la morte. Raffaella Frullone, linea allo studio.
4: Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. A preoccupare i soccorritori sono ora le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura a Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferito un'altra a colpi di coltello. La donna ha opposto resistenza all'intervento della polizia che ha sparato uccidendola. Esclusa l'ipotesi del terrorismo, l'aggressore soffriva di disturbi mentali. Chiusura di giornata negativa per la borsa di Tokyo con il Nikkei che ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,19%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Generazione 2000.
1: Il grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi.
0: La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Da tempo lontani dalle classifiche di vendita, riecco i Tokyo Hotel con Memory Lane, terzo estratto dal loro settimo album in studio, in uscita nel 2026. Un brano pop rock elettronico dal tono nostalgico, prodotto dalla band insieme al loro team storico, che racconta il ritorno alle radici e ai ricordi d'infanzia. Il videoclip, girato a Berlino, ha coinvolto 64 fan scelti tra oltre 4.000 candidature. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tokyo Hotel.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Vittoria dell'Atalanta con gol all'ultimo secondo, al 96esimo, di Lazar Samardžić. Non ci speravamo più, a dire la verità. Non è stata una bellissima partita quella dell'Atalanta e nemmeno quella del Bologna, ma addirittura l'Atalanta nel secondo tempo aveva fatto molta fatica a calciare verso la porta avversaria. Solo un tiro nello specchio della porta fino a quel momento di Scamacca nel primo tempo, mentre il Bologna, che comunque ha giocato una partita sottotono quanto l'Atalanta, qualche occasione l'aveva avuta con Ferguson nel primo tempo, poi nella ripresa anche con un palo colpito da Cambiaghi, un tiro di Bernardeschi. La partita sembrava ormai avviata allo 0-0, aveva alzato un po' il ritmo l'Atalanta nel finale, ma senza riuscire a rendersi pericolose. Poi davvero all'ultimissima palla della partita, da 30 metri ha calciato Lazar Samardžić, un tiro molto preciso, molto insidioso, perché il pallone è rimbalzato a pochi metri dal portiere sul terreno di gioco. Skorupski, portiere del Bologna, non perfetto nell'intervento, palla nell'angolino e stadio che esplode di gioia per un Atalanta che raggiunge le big del campionato a 6 punti in classifica, punteggio pieno dopo due partite, quindi va col migliore degli umori, avendo fatto 6 punti in campionato e superato il playoff di Conference League, all'importante sfida di sabato contro la Roma, sul campo della Roma di Gasperini e De Ron. Tutto bene quel che finisce bene, ma resta comunque tanto da lavorare su un Atalanta che sui principi di gioco di Maurizio Sarri deve ancora assimilarli al 100%.
2: Aumentano i passeggeri che transitano dall'aeroporto di Orio al Serio e aumenta di conseguenza l'attività di controllo di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, che hanno tracciato un bilancio dei primi 7 mesi dell'anno. Sentiamo.
3: L'aumento dei viaggiatori all'aeroporto di Orio al Serio nei primi 7 mesi del 2026, cresciuti del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e l'introduzione di 8 nuove rotte hanno portato a un rafforzamento dei controlli nello scalo bergamasco anche da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. Particolarmente rilevante l'attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri: sono stati sequestrati 989 kg di tabacco con 83 contestazioni amministrative e 33 notizie di reato. I controlli antidroga effettuati anche con le unità cinofile della Guardia di Finanza hanno invece portato al sequestro di 854 grammi tra cocaina, eroina e derivati della cannabis. Sul fronte valutario sono stati controllati i trasferimenti di valuta per oltre 3 milioni di euro. Le violazioni contestate per il trasporto di contanti non dichiarati oltre la soglia consentita dei 10.000 euro sono state 275, per un totale di quasi 500.000 euro. Tra gli altri casi individuati figura quello di un assistente di volo che aveva nascosto 2 orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio sotto la gonna dell'uniforme. L'evasione dei diritti doganali è stata quantificata in oltre 9.000 euro. I gioielli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e alla donna è stato proposto il pagamento dei diritti e della sanzione per 11.800 euro complessivi ai fini della restituzione.
2: La Polizia di Stato lancia un appello agli utenti di WhatsApp per una nuova ondata di attacchi informatici, cosiddetti zero click, che interesserebbero in particolare dispositivi Apple. Alcune vulnerabilità di WhatsApp per iOS, che è il sistema operativo usato da Apple, consentirebbero all'intrusione di avvenire senza che l'utente compia alcuna azione e risultare inizialmente invisibile. Una volta compromesso l'account WhatsApp, i criminali possono utilizzarlo per contattare amici e familiari della vittima, facendo leva sulla fiducia e simulando situazioni di emergenza. Il copione è sempre lo stesso, quello di una richiesta improvvisa di aiuto, un problema con una carta di credito, l'impossibilità di accedere al conto oppure la necessità di effettuare immediatamente un bonifico. Tra le precauzioni indicate dalla polizia ci sono l'aggiornamento costante del sistema operativo WhatsApp e di altre applicazioni, l'attivazione della verifica in due passaggi e il controllo periodico dei dispositivi collegati al proprio account. La polizia consiglia anche di limitare il download automatico di media legati e di verificare le sessioni attive su WhatsApp, web e desktop, rimuovendo eventuali dispositivi sconosciuti. Andiamo in centro città, nuovo cantiere da oggi nel largo dei Propilei a causa di una perdita nella rete di teleriscaldamento. I lavori messi in atto da A2H e loro servizi sono all'incrocio di viale Papa Giovanni XXIII con largo Porta Nuova in via Gallicciolli. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza è previsto un restringimento della carreggiata sul lato est in direzione Bergamo Alta in corrispondenza dell'area interessata dall'intervento. La durata prevista è di circa 2 settimane. Anche in via Gallicciolli, già regolata a senso unico, è previsto un restringimento temporaneo della carreggiata nel tratto interessato dai lavori con il passaggio delle auto sulla pista ciclabile per aggirare il cantiere. A2H allora i servizi sta operando per completare gli interventi nel più breve tempo possibile, limitando gli impatti sulla viabilità e garantendo le condizioni di sicurezza nell'area dei lavori.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
5: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
6: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: Radio Alta.

Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ygo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
6: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Mikhailo Feodorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola e degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. Torna a salire la tensione anche in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si è dimesso il segretario dell'esercito americano Driscoll. L'Italia proroga la sospensione del trattato di Schengen sulla libera circolazione con la Spagna per altri 15 giorni. I controlli alle frontiere aeree marittime in scadenza ieri erano stati reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, afferma il ministro dell'Interno Piantedosi. Madrid risponde annunciando controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito il Nepal, superata la cifra di 1000 vittime. Non si hanno ancora notizie di 4.462 persone. Ora a preoccupare i soccorritori sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Paura a Times Square a New York, dove una donna ha ucciso una persona e ne ha ferita un'altra. La donna ha poi opposto resistenza all'intervento della polizia, che ha sparato uccidendola, esclusa l'ipotesi di terrorismo. Pare soffrisse di disturbi mentali. Oggi è la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Nel pomeriggio Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo presso il giardino della Madonnina del Borgo Laudato Si.
7: Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione, attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del Patriarca Ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
6: Avvio di giornata negativo per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,41%, a quota 85 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, nei posticipi della seconda giornata di Serie A, la Roma in trasferta batte per 4-0 il Lecce, l'Atalanta vince 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, giocano Parma Cremonese alle 18 e Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta. Radio Alta. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
2: Ah, lo rifacciamo?
4: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play.
6: Chaka Khan torna con Boogies in My Soul, singolo pubblicato il 19 giugno 2026 e arricchito dalla collaborazione speciale con Snoop Dogg. Il brano anticipa il 13° album della cantante, Chuckzilla, in uscita in autunno. Realizzato per Earth Song Records, il pezzo fonde sonorità funk, house e dance con una produzione di altissimo livello. Per nuovi suoni su Radio Alta, Chaka Khan.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.

0: Radio Alta. Sono le 10:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Vittoria dell'Atalanta con gol all'ultimo secondo, al 96esimo, di Lazar Samardžić. Non ci speravamo più, a dire la verità. Non è stata una bellissima partita quella dell'Atalanta e nemmeno quella del Bologna, ma addirittura l'Atalanta nel secondo tempo aveva fatto molta fatica a calciare verso la porta avversaria, solo un tiro nello specchio della porta fino a quel momento di Scamacca nel primo tempo, mentre il Bologna, che comunque ha giocato una partita sottotono quanto l'Atalanta, qualche occasione l'aveva avuta con Ferguson nel primo tempo, poi nella ripresa anche con un palo colpito da Cambiaghi, un tiro di Bernardeschi. La partita sembrava ormai avviata allo 0-0, aveva alzato un po' il ritmo l'Atalanta nel finale, ma senza riuscire a rendersi pericolose. Poi davvero all'ultimissima palla della partita, da 30 metri ha calciato Lazar Samardžić, un tiro molto preciso, molto insidioso, perché il pallone è rimbalzato a pochi metri dal portiere sul terreno di gioco. Skorupski, portiere del Bologna, non perfetto nell'intervento, palla nell'angolino e stadio che esplode di gioia per un Atalanta che raggiunge le big del campionato a 6 punti in classifica, a punteggio pieno dopo due partite, e quindi va col migliore degli umori, avendo fatto 6 punti in campionato e superato il playoff di Conference League, all'importante sfida di sabato contro la Roma, sul campo della Roma di Gasperini e De Ron. Tutto bene quel che finisce bene, ma resta comunque tanto da lavorare su un Atalanta che sui principi di gioco di Maurizio Sarri deve ancora assimilarli al 100%.
2: Aumentano i passeggeri che transitano dall'aeroporto di Orio al Serio e aumenta di conseguenza l'attività di controllo di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza, che hanno tracciato un bilancio dei primi 7 mesi dell'anno. Sentiamo.
3: L'aumento dei viaggiatori all'aeroporto di Orio al Serio nei primi 7 mesi del 2026, cresciuti del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, e l'introduzione di 8 nuove rotte hanno portato a un rafforzamento dei controlli nello scalo bergamasco anche da parte di Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza. Particolarmente rilevante l'attività contro il contrabbando di tabacchi lavorati esteri: sono stati sequestrati 989 kg di tabacco con 83 contestazioni amministrative e 33 notizie di reato. I controlli antidroga effettuati anche con le unità cinofile della Guardia di Finanza hanno invece portato al sequestro di 854 grammi tra cocaina, eroina e derivati della cannabis. Sul fronte valutario sono stati controllati i trasferimenti di valuta per oltre 3 milioni di euro. Le violazioni contestate per il trasporto di contanti non dichiarati oltre la soglia consentita dei 10.000 euro sono state 275, per un totale di quasi 500.000 euro. Tra gli altri casi individuati figura quello di un assistente di volo che aveva nascosto due orologi Rolex e un anello Cartier in un marsupio sotto la gonna dell'uniforme. L'evasione dei diritti doganali è stata quantificata in oltre 9.000 euro. I gioielli sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e alla donna è stato proposto il pagamento dei diritti e della sanzione per 11.800 euro complessivi ai fini della restituzione.
2: La Polizia di Stato lancia un appello agli utenti di WhatsApp per una nuova ondata di attacchi informatici, cosiddetti zero click, che interesserebbero in particolare dispositivi Apple. Alcune vulnerabilità di WhatsApp per iOS, che è il sistema operativo usato da Apple, consentirebbero all'intrusione di avvenire senza che l'utente compia alcuna azione e risultare inizialmente invisibile. Una volta compromesso l'account WhatsApp, i criminali possono utilizzarlo per contattare amici e familiari della vittima, facendo leva sulla fiducia e simulando situazioni di emergenza. Il copione è sempre lo stesso, quello di una richiesta improvvisa di aiuto, un problema con una carta di credito, l'impossibilità di accedere al conto oppure la necessità di effettuare immediatamente un bonifico. Tra le precauzioni indicate dalla polizia ci sono l'aggiornamento costante del sistema operativo WhatsApp e di altre applicazioni, l'attivazione della verifica in due passaggi e il controllo periodico dei dispositivi collegati al proprio account. La polizia consiglia anche di limitare il download automatico di media allegati e di verificare le sessioni attive su WhatsApp, web e desktop, rimuovendo eventuali dispositivi sconosciuti. Andiamo in centro città, nuovo cantiere da oggi nel largo dei Propilei a causa di una perdita nella rete di teleriscaldamento. I lavori messi in atto da A2H Calore Servizi sono all'incrocio di viale Papa Giovanni XXIII con largo Porta Nuova in via Gallicciolli. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza è previsto un restringimento della carreggiata sul lato est in direzione Bergamo Alta in corrispondenza dell'area interessata dall'intervento. La durata prevista è di circa 2 settimane. Anche in via Gallicciolli, già regolata a senso unico, è previsto un restringimento temporaneo della carreggiata nel tratto interessato dai lavori con il passaggio delle auto sulla pista ciclabile per aggirare il cantiere. A2A Calore Servizi sta operando per completare gli interventi nel più breve tempo possibile, limitando gli impatti sulla viabilità e garantendo le condizioni di sicurezza nell'area dei lavori.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
4: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
5: Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
6: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
7: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Eikos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
8: Radio Alta. La musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday. Gli anni 90.
10: Benvenuti in paradiso finché vuoi.
11: Alta

0: musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta Play.
1: Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per nuovi suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: di...
1: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
1: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. L'Italia proroga la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane.
6: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane. L'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica. Immediata la reazione di Madrid, che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
7: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Serbia.
6: Nicola Ferrante, linea allo studio.
5: La guerra in Ucraina, Kiev nuovamente sotto le bombe, tra ieri sera e stanotte con almeno 4 morti. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharov, attacca l'Italia. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraino, Fyodorov, a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, degna di una favola satirica di Gianni Rodari, ha detto. Torna a salire la tensione in Medio Oriente tra Stati Uniti ed Iran. Stanotte una petroliera è stata colpita da proiettili nello stretto di Hormuz. Intanto, dopo mesi difficili, si dimette il segretario dell'esercito americano Driscoll. Continua a salire drammaticamente il bilancio delle alluvioni che mercoledì hanno colpito Nepal, superata la cifra di 1.000 vittime. Non si hanno notizie ancora di 4.462 persone. A preoccupare i soccorritori ora sono le acque stagnanti e le epidemie che si potrebbero diffondere. Prosegue in terreno negativo la mattinata della borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,99% a quota 86 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Lo sport, il calcio, Lionel Messi non giocherà più con la nazionale argentina, l'addio in una lettera nella quale il calciatore scrive: ho dato tutto ciò che avevo, ora spazio ai giovani. Il calcio italiano invece nei posticipi della seconda giornata della Serie A. La Roma ieri sera in trasferta ha battuto per 4-0 il Lecce, l'Atalanta ha vinto per 1-0 in casa contro il Bologna. Oggi in campo i 16esimi di Coppa Italia, Parma Cremonese alle 18, Torino Monza alle 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
8: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

Birthday in 2000. Suona adesso. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: Radio Alta.

Noah Kahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme ad Aaron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour, con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: Tragedia in via Zanica, morto un bimbo di 10 anni. Il piccolo ha perso la vita nello scontro tra la moto guidata dal papà di 52 anni e un mezzo pesante all'altezza dell'Elcograph ieri sera alle 21.30. Restano gravi le condizioni del padre. Incidente a Spinone al Lago, morta una donna di 78 anni. La tragedia questa mattina poco dopo le 9 sulla statale 42. La donna è stata investita da una moto vicino a un attraversamento pedonale. Ancora non chiara la dinamica dell'accaduto. La strada verso Lover è stata chiusa. Nuovo cantiere in Porta Nuova, in via Gallicciolli. L'intervento si è reso necessario per sistemare una perdita nella rete del teleriscaldamento e prevede il restringimento delle carreggiate e il passaggio sulla ciclabile. L'intervento durerà un paio di settimane. L'Atalanta non brilla, ma vince. Bologna battuto grazie a Samardžić. I nerazzurri di Sarri soffrono contro i Felsinei. Numerosi gli interventi di Carnesecchi. Decisiva la rete al 51esimo della ripresa. Questa sera alle 21 torna tutto Atalanta. Martedì 1 settembre 2026, benvenute e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale. Rivolgo un saluto anche a chi ci segue sulle frequenze di Radio Alta. Ed è veramente tragica l'apertura di questa edizione del nostro telegiornale. È morto il bimbo di 10 anni che è rimasto coinvolto con il padre, un uomo di 52 anni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Zanica a Bergamo. Padre e figlio stavano viaggiando insieme in sella a una moto Ducati quando all'altezza dell'azienda Elcograph sono rimasti coinvolti in un violento schianto contro un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la moto stava procedendo lungo via Zanica in direzione Azzano e quindi in uscita dalla città. Il mezzo pesante invece si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i due conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo sbalzati dalla moto sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul mezzo pesante racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato all'Eco di Bergamo. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dall'azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo, comunque un rallentatore. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Seriate, due automediche. Il motociclista e il bambino sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso. In campo anche i vigili del fuoco di Bergamo e la polizia di Stato. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Questa mattina abbiamo sentito il tragico epilogo. Ed è morta la donna investita questa mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima aveva 78 anni. L'allarme è scattato intorno alle 9. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne rimasto illeso. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'investimento. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la chiusura della strada in direzione Lover all'altezza della rotonda di Spinone al Lago con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Veniamo ad altre notizie di cronaca. Stavano tentando di rubare uno scooter in sosta accanto allo stadio e di caricarlo su un furgone quando sono stati scoperti. Hanno cercato di fuggire, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che li ha speronati per fermarli. Sarebbero due le persone bloccate dai militari. Nello scontro due carabinieri avrebbero riportato lievi ferite. È accaduto, lo dicevamo ieri sera, in viale Giulio Cesare a Bergamo durante la partita casalinga dell'Atalanta contro il Bologna. Tentata spaccata nella notte nel centro di Bergamo, nel mirino dei malviventi, il caffè del Largo al civico 26 di Largo Belotti. Nella notte ignoti hanno tentato di sfondare la porta vetrata all'ingresso del locale senza però riuscire a entrare. La vetrina antisfondamento ha retto impedendo l'ingresso nel bar, ma è rimasta, come vedete, danneggiata. Cambiamo argomento, nuovo cantiere da ieri al lavoro nel largo dei Propilei a causa di una perdita nella rete del teleriscaldamento e lavori messi in campo da A2A Calore e Servizi. Sono all'incrocio di Viale Papa Giovanni XXIII con largo Porta Nuova e in via Gallicciolli. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza è previsto un restringimento della carreggiata sul lato est in direzione di Città Alta in corrispondenza dell'area interessata dall'intervento. La durata prevista del cantiere è di circa 2 settimane. Anche in via Gallicciolli, già regolata a senso unico, è previsto un restringimento temporaneo della carreggiata nel tratto interessato dai lavori con il passaggio delle auto sulla pista ciclabile per aggirare il cantiere. A2A Calore e Servizi sta operando per completare gli interventi nel più breve tempo possibile, limitando gli impatti sulla viabilità e garantendo le condizioni di sicurezza nell'area dei lavori. E continuano in provincia gli interventi di limitazione delle viabilità, soprattutto nelle zone delle valli, per la manutenzione dei ponti o per il pericolo di frane. In primo piano ancora la strada provinciale 27 Valle Serina tra Serina ed Algua, strada che resta chiusa per la presenza di detriti sulla sede stradale e il rischio di frane. La riapertura è prevista per il 18 di settembre. Si consiglia di usare come percorso alternativo le provinciali 30 e 27 o la Serina Aviatico. Senso unico alternato in arrivo dal 3 settembre per un paio di settimane sulla provinciale 35 che arriva in centro a Nembro per eseguire la manutenzione straordinaria lungo i ponti sul fiume Serio nei comuni di Villa di Serio e Alzano Lombardo. I lavori saranno effettuati solo di notte per evitare le pesanti ripercussioni sulla viabilità. Senso unico alternato dal 3 al 9 settembre anche per la provinciale della Valle Taleggio a causa di lavori di manutenzione di un ponte. Infine da questa mattina chiusa la provinciale 78 che da Tavernola va a Vigolo dalle 8 alle 11 per lavori. La chiusura in questa fascia oraria è prevista anche per domani e giovedì. E sempre a proposito di viabilità, via il vecchio semaforo, al suo posto una nuova rotatoria è stata aperta sulla provinciale 89 tra Trescore Balneario e Zandobbio. Sentiamo Monica Armeli.
1: Prima il semaforo, ora la rotatoria. Dopo 5 mesi di lavori è stato aperto il nuovo rondò sulla provinciale 89 fra Trescore e Zandobbio, vicino alle terme. Un intervento da 1 milione di euro, finanziato da Regione Lombardia e realizzato dalla provincia di Bergamo. La nuova infrastruttura, dal diametro di 50 metri, prende il posto del semaforo al ponte di Zandobbio, presente da almeno 50 anni. Una modifica attesa da tempo, con l'obiettivo di rendere più fluida la circolazione in uno dei punti più delicati della viabilità della Val Cavallina. I primi riscontri sono positivi, ma il sindaco di Zandobbio, Mosè Parigi, invita alla prudenza. La vera prova, dice, arriverà con la ripresa delle scuole e con il traffico delle ore di punta. E infatti resta un punto critico poco più avanti, all'incrocio con via Don Mazzolari, dove vengono segnalati rallentamenti e code. È proprio su questo incrocio della provinciale 89 che il Comitato Statale 42 chiede una sperimentazione. Rendere il semaforo pedonale, mantenendo l'attraversamento in sicurezza, e modificare la circolazione dei veicoli, vietando la svolta a sinistra verso Bergamo e imponendo la svolta a destra che arriva da via Don Mazzolari. Intanto vicino alle terme proseguono i lavori di completamento del cantiere. La rotatoria è aperta, ma il vecchio semaforo è ormai un ricordo. Ora si attende la prova del traffico, soprattutto nelle ore di punta e con la ripresa delle scuole, per capire se la nuova infrastruttura riuscirà davvero a rendere più scorrevole la viabilità della zona.
0: E ora cambiamo di nuovo argomento perché vogliamo parlare di importanti appuntamenti con pellegrinaggi che si svolgeranno verso diverse mete nelle prossime settimane. Ho il piacere di parlarne con il mio ospite che voglio subito salutare e ringraziare per aver accolto il nostro invito. Do il benvenuto a Don Luca Della Giovanna che è direttore dell'Ufficio diocesano per la pastorale dei pellegrinaggi. Don Luca, benvenuto, grazie per aver accolto il nostro invito.
2: Grazie a voi.
0: Grazie davvero. Allora, dicevo, sono alcuni appuntamenti. Il primo del quale vogliamo parlare è quello che si terrà tra il 24 e il 27 settembre e accompagnerà i pellegrini verso una destinazione, beh, importante sempre, ma che quest'anno assume una valenza ancora più significativa. Mi riferisco ad Assisi, perché c'è un anniversario davvero importante, vero Don Luca?
2: Sì, certamente quest'anno Assisi è meta di tantissimi pellegrini, lo è sempre Assisi, ma quest'anno appunto si celebra l'ottavo centenario della morte di San Francesco e insieme a tanti pellegrini vogliamo unire anche la nostra diocesi di Bergamo. Il pellegrinaggio sarà accompagnato in questo caso dal vicario generale, Monsignor Davide Pelucchi, e appunto si svolgerà nei 4 giorni di settembre come indicati. L'obiettivo sarà quello di onorare i luoghi più significativi della vita di San Francesco, a cui abbiamo pensato di aggiungere anche una tappa nei luoghi di Santa Rita, a Cascia. E un'altra figura di quel periodo, insomma, che ha contribuito alla spiritualità cristiana.
0: Ecco, davvero un'occasione preziosa anche per ripercorrere le orme di San Francesco e scoprirne o riscoprirne l'assoluta modernità e importanza. Ci spostiamo nel mese di ottobre, ma ci spostiamo anche geograficamente, perché il 13 ci sarà un pellegrinaggio in giornata che accompagnerà chi lo desidera a Lourdes, e in questo caso ad accompagnare i pellegrini sarà il vescovo Monsignor Beschi.
2: Sì, ogni anno organizziamo questo pellegrinaggio in giornata. Quest'anno abbiamo chiesto al nostro vescovo, Monsignor Francesco Beschi, di presiederlo anche in occasione del suo 75esimo compleanno, e quindi ci è sembrato bello poter insieme andare a ringraziare e a pregare appunto a Lourdes per tutto il suo percorso, il suo ministero, invitando in particolare i tantissimi pellegrini bergamaschi che in questi anni il vescovo ha incrociato. Lui è un grande pellegrino e ama molto questi luoghi di spiritualità. Sarà una giornata proprio così impegnata ai luoghi di Lourdes e alcune celebrazioni che insieme vorremmo condividere.
0: Voglio subito ricordare che chi desiderasse avere ulteriori informazioni e aderire a queste proposte può rivolgersi al Centro Diocesano Pellegrinaggi presso l'Agenzia Ovet, e quindi lì avrà tutti i dettagli e tutte le informazioni. Ma Don Luca, prima di salutarla vorrei parlare di un altro appuntamento che è molto vicino nel tempo ma anche nello spazio, in un luogo che tanto rappresenta per i bergamaschi. Ci vuole dire di cosa si tratta?
2: Sì, questo appuntamento è imminente, sarà sabato 5 settembre, è il pellegrinaggio notturno che appunto si vedrà molti pellegrini a piedi raggiungere il santuario della Cornabusa. Il ritrovo è alle ore 22 presso il Giardino della Pace di Sotto il Monte, poi lungo le ore della notte si salirà appunto al santuario, dove alle ore 7 del mattino verrà celebrata la Santa Messa. E anche questo è diventato un appuntamento ormai tradizionale, quest'anno ha raggiunto la sua 10ª edizione, siamo particolarmente orgogliosi di questo, anche per la generosità di tante persone del luogo che appunto ci permettono di compiere in sicurezza e in grande serenità questo cammino impegnativo tra la natura e la preghiera, e in particolare la preghiera mariana. Viene fatto proprio in occasione degli eventi della Giornata Mondiale per la Cura del Creato, che proprio oggi appunto si celebra.
0: E voglio ringraziarla anche per avercelo ricordato. Allora, questi sono gli appuntamenti, li ricorderemo anche nei prossimi spazi informativi. Pellegrinaggio ad Assisi e Cascia dal 24 al 27 di settembre, il 13 ottobre a Lourdes e poi sabato invece pellegrinaggio notturno al santuario della Cornabusa. Ne abbiamo parlato con Don Luca Della Giovanna, che è direttore dell'Ufficio Diocesano per la Pastorale dei Pellegrinaggi. Don Luca, che voglio ringraziare per essere stato con noi. A prossimi appuntamenti.
2: Grazie a voi.
0: Grazie, grazie davvero. Parliamo di una tradizione che torna anche quest'anno ed è quella della fiera di Sant'Alessandro. Luigi Residori.
3: quasi 200 espositori che vanno dall'allevamento all'equitazione, prodotti tipici, incontri, dimostrazioni, spettacoli e iniziative per tutte le età. La fiera di Sant'Alessandro torna nel prossimo fine settimana con un ospite d'onore, l'uva e il vino tipico della nostra terra, il moscato. Prevista una gara speciale unica nel suo genere, la pigiatura dell'uva, venerdì 4 settembre alle 16, dove quattro squadre si sfideranno in una divertente competizione. Il programma propone inoltre un ricco calendario di appuntamenti dedicati ai cavalli, tutto da scoprire. Tra le novità fa il suo ingresso anche il Pirlì, gioco storico bergamasco adatto a tutte le età. Sabato ci sarà inoltre il 15° campionato italiano del Palio della Cuccagna e le tradizionali premiazioni dei migliori esemplari di vacche esposti, la degustazione e le attività dedicate alla valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni del territorio.
0: E ora la nostra pagina sportiva, parliamo di un successo portato a casa veramente sul filo di lana dall'Atalanta ieri sera contro il Bologna, della prestazione oltre che del risultato che è sicuramente importante, ma anche degli ultimissimi movimenti di calciomercato si parlerà questa sera in tutto Atalanta. Mi collego subito con Matteo De Santis, ben trovato Matteo.
4: Ciao Max, buona giornata a te e a tutti i telespettatori. Sì, è martedì, eccezionalmente stasera alle 21 c'è l'appuntamento con tutto Atalanta, visto che come dicevi ieri sera si è disputato il posticipo della seconda giornata di Serie A, con l'Atalanta che rimane a punteggio pieno in vetta alla classifica grazie alla vittoria di misura per 1-0 guadagnata all'ultimo secondo, al sesto e ultimo minuto di recupero contro il Bologna grazie al gol dell'entrato Samardžić, con un tiro dalla distanza che praticamente è stato l'unico tiro in porta del secondo tempo dell'Atalanta e forse uno dei pochissimi dell'intera partita. Un'Atalanta che vince ma che probabilmente è stata premiata oltre i propri meriti. Il Bologna ha fatto meglio da un punto di vista di gioco. L'Atalanta è stata cinica nel concretizzare l'unica occasione che si è creata nel corso della gara. Un'Atalanta quindi che è un cantiere in corso, che deve sicuramente migliorare molto, però intanto mette fieno in cascina con queste due partite casalinghe con Sassuolo e Bologna, 6 punti, e andrà da capolista nel gruppo delle capoliste a disputare la prima trasferta della stagione, che sarà sabato, e sarà subito un tuffo nel passato perché sarà la sfida tra due squadre in vetta alla classifica a punteggio pieno contro la lanciatissima Roma di Giampiero Gasperini, ma anche di De Rondi, altri ex come Cristante, Mancini, insomma quasi una succursale dell'Atalanta da questo punto di vista, visti tanti giocatori che hanno indossato la maglia nero-azzurra. Insomma, Roma-Atalanta che sarà sicuramente il big match della prossima giornata di campionato, e parleremo stasera in diretta dalle 21 a tutto Atalanta con l'ex allenatore calciatore dell'Atalanta Lino Mutti, con i giornalisti Cesare Zapperi, Fabrizio Carcano e Roberto Bellinghieri in collegamento. I nostri telespettatori possono già scriverci i loro messaggi via sms al 335-699-423 e via mail a tuttoatalanta@bergamotv.it. Come dicevi, però, non soltanto calcio giocato, ci sarà anche calcio parlato, su cui stasera alle 20 si mette un po' la parola fine, perché chiude definitivamente il calcio a mercato stasera alle 20, quindi proprio un'ora prima dell'inizio di tutto Atalanta faremo un bilancio. Le ultime novità sono che in queste ore Jonathan Rowe, attaccante inglese del Bologna, sta facendo le visite mediche a Milano per l'Atalanta, poi andrà a Zingonia per mettere la firma sul contratto che le legherà i nerazzurri. È un acquisto che era già nell'aria da giorni ma che si è concretizzato nella giornata di ieri e oggi diventa nero su bianco, quindi non c'è l'ufficialità ma è come se ci fosse. Per quel che riguarda Rowe, che diventa un giocatore dell'Atalanta, Atalanta che ha risolto il contratto con il difensore olandese, con l'esterno olandese Michel Bakker, che quindi lascia l'Atalanta, si svincola dall'Atalanta, risoluzione consensuale del contratto. E adesso vediamo il tema grosso in queste ore, in questo pomeriggio, sarà capire se ci sarà un ulteriore acquisto da parte dell'Atalanta. Si parla di un difensore, forse di un esterno, vedremo se si concretizzerà ancora qualcos'altro oltre a Rowe. Ne parleremo stasera alle 21 in tutto Atalanta. Per il momento è tutto.
0: Per assolutamente attuale e puntuale, allora più che mai la puntata di questa sera. Grazie a Matteo De Santis, ci vediamo alle 21. E voglio ricordarvi che sta per tornare un altro appuntamento tradizionale, si tratta dello Sbarazzo, dal 4 al 6 settembre in centro città, con i negozi che aderiscono all'iniziativa e proporranno i propri prodotti a prezzi speciali. Sono oltre 85 negozi aderenti, Sbarazzo che ormai è diventato un appuntamento fisso per la fine dell'estate. Giunto alla 14esima edizione, trasforma le vie dello shopping cittadino in un palcoscenico ricco di occasioni. Il momento centrale sarà domenica dalle 10 alle 19 con i gazebo allestiti in piazza Matteotti. E ora una nostra tradizione è quella di incontrare in questa edizione del telegiornale i primi cittadini della nostra provincia. Oggi andiamo a San Paolo d'Argon e diamo subito il benvenuto al sindaco Graziano Frassini. Benvenuto sindaco, buongiorno.
5: Buongiorno a lei telespettatore.
0: Grazie per aver accolto il nostro invito. Allora sindaco, tra gli argomenti che possiamo affrontare ce n'è uno che credo sia particolarmente urgente e importante, cioè le opere contro il dissesto idrogeologico, visto quello di cui abbiamo parlato molto purtroppo in queste settimane, dovremo parlare sempre di più. Siete stati impegnati, lo siete tuttora, anche su questo fronte, vero sindaco?
5: Sì, molto impegnati, abbiamo fatto un lavoro febbrile da questo punto di vista, perché San Paolo d'Argon si è rappresentato come un paese sicuro, in realtà era un gigante con i piedi di argilla. Noi siamo un paese ai piedi della collina, a nord abbiamo la collina, quindi ogni evento atmosferico si ripercuote sul paese con una violenza inaudita. Avevamo delle situazioni molto pericolose per quanto riguardavano le abitazioni, infatti allagamento di cantine, avevamo straripamento del fiume, perché abbiamo un fiume cittadino che ci passa e questo era molto problematico. Abbiamo iniziato con la zona est, abbiamo addirittura cambiato l'orografia di una parte della sommità della collina, deviando le acque verso il collettore senza più farle entrare in paese. Questa è stata un'opera fatta col contributo di Regione Lombardia di 250.000 euro. Abbiamo fatto un raddoppio fognario per quanto riguardava la zona centrale, in modo da supportare la fogna esistente che doveva accogliere sia le acque meteoriche che quelle di scarico. Abbiamo fatto il raddoppio in modo che le acque meteoriche vadano direttamente al collettore senza più intasare questo. Ma l'opera più importante che abbiamo portato a San Paolo d'Argon e non è ancora eseguita perché c'è voluto molto tempo per quanto riguardava le interlocuzioni tra regione e comuni limitrofi, è la vasca di laminazione che deve evitare lo straripamento del fiume cittadino. E questa opera, siccome viene fatta sul territorio del comune soprastante, ecco che lì ci sono state le interlocuzioni chiaramente molto molto molto precise, molto condivise con il sindaco vicino, e siamo riusciti ad avere un finanziamento di 3.620.000 euro da Regione Lombardia. Ecco, l'ente attuatore lo faremo noi a San Paolo d'Argon, perché interessa soprattutto a noi questa opera, ma è un'opera che servirà anche ad alleggerire il bacino del torrente Zerra, quindi anche i comuni sottostanti, Montello, Costa di Mezzate, trarranno beneficio da questa opera. Quindi noi in totale abbiamo speso circa un 5 milioni di euro, tutti quanti finanziati o da Regione o da PNRR.
0: Questo è importantissimo, sindaco. Un'opera che riguarda proprio il vostro territorio è il centro polifunzionale, vero? Di cosa si tratta?
5: Centro polifunzionale è una opera alla quale ci tengo molto. Vede, San Paolo d'Argon è un paese nato sotto il monastero. Sotto il monastero però si è sviluppato in parte al monastero. Quindi è decentrato, è un centro vero e proprio. San Paolo d'Argon non ce l'ha, perché chi lo conosce bene entra da una strada e purtroppo deve seguire una strada, non trova una piazza. Ecco, noi abbiamo individuato l'area sottostante il monastero, un quadrante molto importante nel quale insiste appunto il monastero, la chiesa parrocchiale, insiste l'oratorio, insiste una corte rinascimentale appunto annessa al monastero. In questo quadrante noi collochiamo questa opera, che in centro polifunzionale sarebbe un'opera di circa 800-900 metri quadrati, formata da una grande cucina di grandi dimensioni per eventi e spettacoli e banchetti, e un grande salone per quanto riguarda appunto la ristorazione. Sopra questo centro polifunzionale metteremo i nostri anziani che meritano, dopo una vita di lavoro, dopo una vita di sacrifici, avendo collaborato con l'alimentazione per la propria famiglia, contribuendo anche al benessere della comunità, meritano un meritato riposo e meritano un qualcosa di più. E quindi noi abbiamo pensato loro e li metteremo nella parte più importante del nostro paese, dove una volta c'era il punto di guardia per quanto riguardava il monastero. Beh. Quindi questo è un centro polifunzionale che servirà anche come cuore pulsante del paese nel nostro intento e sarà una specie di focolare comunitario.
6: Complimenti anche per questa attenzione rivolta alle generazioni che ci precedono, insomma. Sindaco, abbiamo un minuto, ma un bilancio fin qui della sua attività, dell'attività sua e della sua giunta. So che in un minuto è difficile, sì. Però insomma mi affido
5: a lei.
6: Guarda,
5: ci tengo particolarmente a dire che abbiamo intanto abbiamo indetto un assessore apposta per le politiche giovanili per quanto riguardava i giovani che non sono mai stati considerati negli anni passati. Quindi per poter usufruire dei bandi regionali molto cospicui ci voleva un approccio di carattere abbastanza qualificato. Poi, oltre alle politiche giovanili, ci tengo a dire che abbiamo la popolazione attiva, quella che lavora. Non abbiamo alzato le tasse, lei sa che l'addizionale comunale IRPEF va dallo 0 allo 0,8%, noi l'abbiamo ereditata dalla precedente amministrazione dallo 0,5% e nonostante tutti gli aumenti energetici, rincari bollette, tutto quanto siamo riusciti a mantenerla invariata, ma le dirò di più, per quanto riguarda la tassa dei rifiuti, noi siamo riusciti ad avere, facendo il raccolto puntuale, avere un risparmio di circa 100.000 euro. Ecco, questi 100.000 euro noi li abbiamo inseriti nelle bollette dei cittadini ottenendo una riduzione del 10% per quanto riguarda la tassa dei rifiuti.
6: Beh, questa è proprio una notizia effettivamente con i tempi che corrono. Io la ringrazio anche per la sintesi, le auguro buon lavoro e buona fine d'estate a lei e a tutta San Paolo d'Argon. Grazie al sindaco Graziano Frassini, a presto, grazie ancora. Siamo giunti in chiusura, il telegiornale torna in diretta questa sera alle 19.30 quando saremo in compagnia di Simona Befani. Grazie per averci seguito, rivolgo un saluto anche a chi è stato con noi sulle frequenze di Radio Alba. A presto.
7: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
8: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
9: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
10: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
11: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: Lo rifacciamo?
12: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
7: Radio Alta, Bergamo è in onda. Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: La musica grande.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capace di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Radio Alta.
1: Sono le 13.
0: Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
2: Ed è veramente tragica l'apertura di questa edizione del nostro telegiornale. È morto il bimbo di 10 anni che è rimasto coinvolto con il padre, un uomo di 52 anni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Zanica a Bergamo. Padre e figlio stavano viaggiando insieme in sella a una moto Ducati quando all'altezza dell'azienda Elcograf sono rimasti coinvolti in un violento schianto contro un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la moto stava procedendo lungo via Zanica in direzione Azzano e quindi in uscita dalla città. Il mezzo pesante invece si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i due conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo sbalzati dalla moto sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul mezzo pesante racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato all'Eco di Bergamo. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dall'azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo, comunque un rallentatore. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Seriate, due automediche. Il motociclista e il bambino sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, in campo anche i vigili del fuoco di Bergamo e la polizia di Stato. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Questa mattina abbiamo sentito il tragico epilogo. Ed è morta la donna investita questa mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima aveva 78 anni. L'allarme è scattato intorno alle 9. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne rimasto illeso. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'investimento. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la chiusura della strada in direzione Lovere, all'altezza della rotonda di Spinone al Lago, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Veniamo ad altre notizie di cronaca. Stavano tentando di rubare uno scooter in sosta accanto allo stadio e di caricarlo su un furgone quando sono stati scoperti. Hanno cercato di fuggire, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che li ha speronati per fermarli. Sarebbero due le persone bloccate dai militari. Nello scontro due carabinieri avrebbero riportato lievi ferite. È accaduto, lo dicevamo ieri sera, in viale Giulio Cesare a Bergamo durante la partita casalinga dell'Atalanta contro il Bologna. Tentata spaccata nella notte nel centro di Bergamo, nel mirino dei malviventi, il caffè del Largo al civico 26 di Largo Belotti. Nella notte ignoti hanno tentato di sfondare la porta vetrata all'ingresso del locale senza però riuscire a entrare. La vetrina antisfondamento ha retto impedendo l'ingresso nel bar, ma è rimasta, come vedete, danneggiata. Cambiamo argomento. Nuovo cantiere da ieri al lavoro nel Largo dei Propilei a causa di una perdita nella rete del teleriscaldamento. I lavori messi in campo da A2A Calore e Servizi sono all'incrocio di Viale Papa Giovanni XXIII con Largo Porta Nuova e in Via Gallicciolli. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza è previsto un restringimento della carreggiata sul lato est in direzione di Città Alta in corrispondenza dell'area interessata dall'intervento. La durata prevista del cantiere è di circa 2 settimane. Anche in via Gallicciolli, già regolata a senso unico, è previsto un restringimento temporaneo della carreggiata nel tratto interessato dai lavori con il passaggio delle auto sulla pista ciclabile per aggirare il cantiere. A2A Calore e Servizi sta operando per completare gli interventi nel più breve tempo possibile, limitando gli impatti sulla viabilità e garantendo le condizioni di sicurezza nell'area dei lavori. E continuano in provincia gli interventi di limitazione delle viabilità, soprattutto nelle zone delle valli, per la manutenzione dei ponti o per il pericolo di frane. In primo piano ancora la strada provinciale 27 Valle Serina tra Serina ed Algua, strada che resta chiusa per la presenza di detriti sulla sede stradale e il rischio di frane. La riapertura è prevista per il 18 di settembre. Si consiglia di usare come percorso alternativo le provinciali 30 e 27 o la Serina Aviatico. Senso unico alternato in arrivo dal 3 settembre per un paio di settimane sulla provinciale 35 che arriva in centro a Nembro per eseguire la manutenzione straordinaria lungo i ponti sul fiume Serio nei comuni di Villa di Serio e Alzano Lombardo. I lavori saranno effettuati solo di notte per evitare le pesanti ripercussioni sulla viabilità. Senso unico alternato dal 3 al 9 settembre anche per la provinciale della Valle Taleggio a causa di lavori di manutenzione di un ponte. Infine, da questa mattina chiusa la provinciale 78 che da Tavernola va a Vigolo dalle 8 alle 11 per lavori. La chiusura in questa fascia oraria è prevista anche per domani e giovedì. E sempre a proposito di viabilità, via il vecchio semaforo, al suo posto una nuova rotatoria è stata aperta sulla provinciale 89 tra Trescore Balneario e Zandobbio. Sentiamo Monica Armeli.
3: Prima il semaforo, ora la rotatoria. Dopo 5 mesi di lavori è stato aperto il nuovo rondò sulla provinciale 89 fra Trescore e Zandobbio, vicino alle terme. Un intervento da 1 milione di euro, finanziato da Regione Lombardia e realizzato dalla provincia di Bergamo. La nuova infrastruttura, dal diametro di 50 metri, prende il posto del semaforo al ponte di Zandobbio, presente da almeno 50 anni. Una modifica attesa da tempo, con l'obiettivo di rendere più fluida la circolazione in uno dei punti più delicati della viabilità della Val Cavallina. I primi riscontri sono positivi, ma il sindaco di Zandobbio, Mosè Parigi, invita alla prudenza. La vera prova, dice, arriverà con la ripresa delle scuole e con il traffico delle ore di punta. E infatti resta un punto critico poco più avanti, all'incrocio con via Don Mazzolari, dove vengono segnalati rallentamenti e code. È proprio su questo incrocio della provinciale 89 che il Comitato Statale 42 chiede una sperimentazione. Rendere il semaforo pedonale, mantenendo l'attraversamento in sicurezza, e modificare la circolazione dei veicoli, vietando la svolta a sinistra verso Bergamo e imponendo la svolta a destra a chi arriva da via Don Mazzolari. Intanto vicino alle terme proseguono i lavori di completamento del cantiere. La rotatoria è aperta, ma il vecchio semaforo è ormai un ricordo. Ora si attende la prova del traffico, soprattutto nelle ore di punta e con la ripresa delle scuole, per capire se la nuova infrastruttura riuscirà davvero a rendere più scorrevole la viabilità della zona.
2: Parliamo di una tradizione che torna anche quest'anno ed è quella della Fiera di Sant'Alessandro. Luigi Residori.
4: Quasi 200 espositori che vanno dall'allevamento all'equitazione, prodotti tipici, incontri, dimostrazioni, spettacoli e iniziative per tutte le età. La Fiera di Sant'Alessandro torna nel prossimo fine settimana con un ospite d'onore, l'uva e il vino tipico della nostra terra, il moscato. Prevista una gara speciale unica nel suo genere, la pigiatura dell'uva, venerdì 4 settembre alle 16, dove 4 squadre si sfideranno in una divertente competizione. Il programma propone inoltre un ricco calendario di appuntamenti dedicati ai cavalli, tutto da scoprire. Tra le novità fa il suo ingresso anche il Pirlì, gioco storico bergamasco adatto a tutte le età. Sabato ci sarà inoltre il 15° campionato italiano del Palio della Cuccagna e le tradizionali premiazioni dei migliori esemplari di vacche esposti, la degustazione e le attività dedicate alla valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni del territorio.
2: Voglio ricordarvi che sta per tornare un altro appuntamento tradizionale, si tratta dello sbarazzo dal 4 al 6 settembre in centro città con i negozi che aderiscono all'iniziativa e proporranno i propri prodotti a prezzi speciali. Sono oltre 85 negozi aderenti, sbarazzo che ormai è diventato un appuntamento fisso per la fine dell'estate. Giunto alla 14esima edizione, trasforma le vie dello shopping cittadino in un palcoscenico ricco di occasioni. Il momento centrale sarà domenica dalle 10 alle 19 con i gazebo allestiti in piazza Matteotti.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta. Tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Atalanta all'ultimo respiro, questo è il titolo che compare sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo questa mattina, grazie a Cristian Fulgosi e a Claudio Castelli per il supporto dalla regia. Con la squadra che esulta sotto la curva non ci credevamo più. Io seguivo Carlo Caravesi, commentavo la partita dalle frequenze di Radio Alta. Però non lo so, Piero Vailati cosa ne pensa, perché ci credevi, Piero? Buongiorno innanzitutto. Perché...
6: Buongiorno e buongiorno a tutti. E fino a quel momento ci tenevamo ben stretti lo 0-0, che sarebbe stato comunque un risultato positivo per quello che si era visto fino a quel momento. Poi nel calcio le cose vanno così e... prendiamoci questa vittoria e teniamocela stretta, che sarà molto preziosa.
5: Ecco, indubbiamente molto molto stretta. Io lo so che tu ami il cinema, perché poi il titolo, io mi devo complimentare con la redazione sportiva dell'Eco di Bergamo, perché hanno scelto il titolo di un film e Cristian Fulgosi, che è un appassionato ovviamente di cinematografia, quella in bianco e nero, non lo so, ci regala questa emozione. Lui mi sembra Jean-Paul Belmondo con Jean Seberg, il film era di Jean-Luc Godard. Hai capito come vogliamo alti, caro Piero, per celebrare una vittoria?
6: Troppo alti per me, che amo il cinema, ma a livelli più infimi, non sono un intenditore, lo confesso.
5: Però fino all'ultimo respiro è un titolo veramente che mi colpisce, che appunto mi ha ricordato, ci ha ricordato questa bellissima emozione cinematografica. C'è un'altra emozione che la regia ci vuole proporre, però lo dico a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Urlo al 96esimo, l'Atalanta fatica. Il termine fatica mi sembra un po' riduttivo, caro Piero, ma vince. C'è questo portiere Skorupski, che praticamente non è mai intervenuto in 96 minuti, che l'ha fatta grossa.
6: E non è intervenuto neanche in questa occasione.
5: Bravo, bravo, perché, bravo, bravo.
6: Perché sul gol, Skorupski ha delle pesanti responsabilità, e si può dire che la differenza l'hanno fatta proprio i portieri, perché Carnesecchi, pur senza fare prodigi come in altre occasioni, ha fatto due parate molto difficili e in un'occasione è stato salvato dal palo, e Skorupski invece, nell'unica occasione in cui si è trovato un tiro degno di tale nome nello specchio della porta, non ci è arrivato. Quindi anche qui sta un po' la chiave di lettura della vittoria dell'Atalanta.
5: Ecco, però, insomma, guardate adesso... con che situazione dettagliata vi stiamo proponendo questo che poi è il risultato, l'episodio decisivo, grazie a Samardžić, ma alla prestazione, Piero, perché poi è importante capire la prestazione della squadra. Come sempre Paolo Guavassori ci illumina: prima il gioco produce molto poco. Penso che sia una sintesi esatta, con tutti gli schemini, i movimenti. A me è piaciuto molto di più il Bologna, ho letto anche tutti i social e vedo che c'è una condivisione di opinioni.
6: Sì, premesso che io resto contrario ai processi al 31 agosto come a quelli il 20 agosto che erano stati fatti dopo la Poel, se analizziamo la partita limitatamente ai 90 minuti di ieri, il Bologna era messo in campo meglio. Anche il Bologna ha avuto una rivoluzione dal punto di vista dell'allenatore, però ha preso un allenatore che peraltro è molto bravo, lo conosciamo perché era la guida dell'Ipsia che eliminò l'Atalanta dalla Europa League del 2022, lo conosciamo perché l'Atalanta ci ha fatto anche un pensierino nel corso di questi anni, però gioca nello stesso modo di italiano, quindi il passaggio è stato molto meno certo. traumatico per il Bologna rispetto all'Atalanta. L'Atalanta, sappiamo, bisogna avere pazienza, sta vivendo una fase di rivoluzione in cui tutto questo quello che viene, come ieri sera, dal punto di vista dei risultati è buono, chiaro che dal punto di vista del gioco ci aspettano ancora mesi di sofferenza, perché non è che possiamo pensare che la cosa si risolva nel giro di 1 o 2 settimane. Sentivo gente del settore che mi ha detto che normalmente al primo anno le squadre di Sarri escono fra i 120 e i 160 giorni, quindi parliamo di 3-4 mesi, parliamo del girone di andata e parliamo di un processo che ha bisogno assolutamente di essere accompagnato e condiviso, anche se magari comporta dei passaggi di sofferenza, diciamolo pure, come quello di ieri.
5: Ecco, posso dire che Sarri però mi piace per la sua onestà intellettuale, cioè Luca Persico, chiedo scusa per il lapsus a Luca, a pagina 40 dell'Eco di Bergamo ha raccolto il pensiero del nostro allenatore, che dice categoricamente: bene il carattere nei momenti difficili, però giocando così, e questo è il concetto fondamentale, vinciamo poche partite. È stato più realista del re, Piero.
6: Sì, a volte veramente Sarri sorprende anche noi, perché siamo abituati a allenatori che si arrampicano sugli specchi per difendere l'indifendibile, invece arriva Sarri, anche qui lapsus, perché comunque Sarri nasce come discepolo di Arrigo, esatto. Sacchi, arriva Sarri e gli dici: mister, non è che avete giocato molto bene. Lui: no, abbiamo giocato male. E quindi avere un allenatore così è sicuramente un aspetto positivo anche per noi, insomma.
5: Ecco, apriamo una parentesi, perché poi i tifosi sono eccezionali, non finiremo mai di ringraziarli. Hai visto i due striscioni dedicati a Martin Deron? Perché poi c'è stata, se vogliamo, una partita nella partita, ma ha scritto anche Beppe Moioli, che è un fedelissimo di Martin. Qui ormai negli ultimi anni siamo vedovi o vedove di tanti calciatori, perché se ne va Jim City, Pianti, Greci, aiutami Piero,
6: credo Greci,
5: bravo,
6: mi pare
5: di fare, bravo. Allora, poi prima se n'è andato il Papu Gomez, ieri l'ha scritto anche Roberto Belingheri sulle Covid Bergamo, l'hai scritto anche tu in un bellissimo articolo di fondo. Qui, non lo so, Beppe Moioli dice: io sono un vedovo di Martin Deron. Però questa è una vicenda un po' kafkiana. Ha voluto andarsene, l'hanno mandato via, l'hanno spinto ad andarsene, poteva rimanere. Non lo so, qual è il tuo pensiero, Piero?
6: Sono scelte personali di un professionista, come una scelta personale di un professionista è stata quella di Jim City, che probabilmente avrebbe trovato spazio, ma anche Deron alla lunga avrebbe trovato spazio. Deron l'ha sempre detto in questi anni: io voglio giocare sempre, e quest'anno non c'era la possibilità di giocare sempre. Ancora l'anno scorso è stato il giocatore di movimento più utilizzato, anche quando magari non era al massimo, con 50 partite che erano lo stesso numero di quelle giocate da carne secchi. Bisogna vedere cosa uno chiede, cosa può trovare, e ci si mette d'accordo, si trova un punto d'incontro, e penso che magari dopo 10 anni un equilibrio alla lunga si sarebbe trovato. Dicevamo prima che ci vuole pazienza anche da parte dei giocatori. A me viene in mente Mario Pasalic, che non è mai titolare e alla fine è sempre uno di quelli che giocano di più. Era il capitano designato dopo che Jim City è andato via e Deron appunto non era titolare, la fascia è andata a Ederson e lui ha accettato e probabilmente condiviso la situazione. Io credo che comunque si debba avere, certo, anche la giusta pazienza e aspettare il proprio momento. Non si può giocare in 25. Deron ha fatto questa scelta, non credo che anche a Roma sarà titolarissimo, però magari con Serini c'è un rapporto particolare, certo, e accetterà più volentieri certe scelte, vediamo, insomma.
5: Ecco, tra l'altro ieri è entrato nel finale a sostituire Dybala nella passeggiata della Roma che ha vinto 4-0 a Lecce, che poi andremo
6: sì,
5: da
6: però, ripeto, ecco, la sintesi di tutto è che parliamo sempre di scelte di professionisti che possono essere legati alla maglia finché vuoi, però di fronte alla possibilità di giocare, di fronte alla possibilità di un contratto più ricco in un altro caso, di fronte a qualsiasi tipo di situazione, fanno legittimamente le loro scelte, quindi prendiamoli come tali. Il calcio
5: è che il nostro amico Diego Zanchi ieri poi ci raccontava dalle
6: calcio
5: frequenze,
6: è così oggi.
5: Ecco, dalle frequenze di Radio Alta, che lui aveva come cliente fisso Glenn Stromberg, e ci ha raccontato che poi ci sono calciatori e calciatori. Lui è rimasto a Bergamo a prescindere da tutte quelle che erano le offerte che gli arrivavano. Pertanto, come hai detto giustamente tu, ci sono calciatori e calciatori. C'è lo striscione esposto dai Forever, proprio una cosa è certa, un'altra bandiera è andata persa, c'è stato quasi uno scambio dialettico tra le due curve ieri sera. Piero,
6: come già era successo con Gasperini, se ah, ricordi.
5: È bello, però voglio dire che
6: sì, c'è
5: quasi una scuola di pensiero.
6: C'è dibattito, infatti, è un tifo democratico.
5: È un tifo democratico, una scuola di pensiero che si confronta con l'altro, con la massima civiltà e con un'estrema creatività. Piero, Matteo Spini ha fatto le pagelle, questa volta le commentiamo pesantemente, però Matteo,
6: no, pesantemente.
5: Matteo, buongiorno innanzitutto, good morning, le commenti tu Piero, vai.
6: Beh, credo che siano in linea con quello che il campo ha espresso, sono pagelle che probabilmente se la partita fosse finita mezzo minuto prima sarebbero state abbastanza diverse, però al tempo stesso non sono pagelle influenzate dall'euforia del risultato. Diciamo che se la partita fosse finita mezzo minuto prima, probabilmente il migliore in campo sarebbe stato Carnesecchi, e Samardžić, pur avendo avuto un buon impatto sulla partita, sarebbe stato da 6 e mezzo, insomma, il modo in cui l'ha risolta l'ha automaticamente catapultato fra i migliori in campo, anzi come migliore in campo. I voti negativi che vediamo in sequenza abbastanza prolungata ci dicono quello che il campo ha detto, cioè che non è stata un'Atalanta brillante.
5: Ecco, un'Atalanta in costruzione, portiamo pazienza. Alle ore 20 termina però qualcosa che vedo che annuisci.
6: E meno male.
5: Meno male, bravo. Vedo che annuisci.
6: No, meno male per tutti, per gli addetti ai lavori, per gli allenatori, per i diretti interessati, per i tifosi, per noi giornalisti. È veramente un'assurdità, però.
5: Ecco,
6: lasciamo
5: però
6: perdere.
5: Tutti
6: una,
5: gli anni,
6: una delle tante storture del calcio,
5: ecco,
6: di oggi.
5: Piero, tutti gli anni c'è una lamentela generalizzata.
6: Sì, ma è chiaro che va bene al sistema, quindi ecco, tutti si lamentano, ma a tutti va bene.
5: All'italiano, insomma, tutto cambi perché nulla cambia.
6: Sì, sì, perché
5: un po'
6: comunque gli allenatori si lamentano, però hanno la possibilità di correre ai ripari se le prime partite non vanno benissimo. I giocatori, vedi il caso di De Ron che abbiamo appena citato, hanno la possibilità di cambiare aria se vedono che non trovano spazio. Alla fine va bene a tutti così, nonostante le lamentele, come,
5: ecco,
6: quelli che dicono che si gioca troppo, però poi pigliano i soldi dei diritti televisivi.
5: Allora, l'ultimo argomento che voglio trattare, appunto, il calciomercato. Hai notizie in merito all'acquisto di Rowe? Perché poi è l'argomento del giorno.
6: L'acquisto di Rowe, per quanto mi risulta, è fatto e sarà annunciato probabilmente oggi, cioè sicuramente oggi, perché entro stasera deve essere annunciato, per questioni di opportunità. Ieri l'Atalanta giocava contro il Bologna, quindi è chiaro che non poteva essere messo, cioè nero su bianco probabilmente è stato messo, non poteva essere annunciato ai 4:20. Poi vediamo, insomma, se arrivasse,
5: ecco,
6: un difensore.
5: Poi vediamo, anche perché la regia ci dà uno spunto. Maurizio Sarri che ha detto: il mercato è una tortura, virgola, ma se arriva Cabal dalla Juventus sono contento, e potrebbe essere l'acquisto mirato per la retroguardia, secondo te?
6: Sì, anche perché fa due ruoli, gioca sia centrale che sull'esterno sinistro, dove a questo punto, dopo la partenza di Anor, sono rimasti solo Bernasconi e Kolasinac. Sarebbe un buon acquisto. L'anno scorso all'Atalanta ha anche fatto gol nella partita di Torino sul campo dei bianconeri 1-1, quindi sì, credo che Caballo potrebbe essere un giocatore che fa il caso dell'Atalanta.
5: Io ti ringrazio come sempre e ti auguro buon viaggio, perché credo che poi sabato alle 20:45
6: sì, sarai... Roma è una gita fuori porte, tra l'altro sempre molto, molto piacevole, comoda in treno.
5: Dopo, cioè rispetto all'Ungheria, la desolata landa ungherese.
6: Dopo Miskolc e in attesa di Bagnaluca andare a Roma è una festa.
5: Sicuramente, salutami anche il tuo compagno di viaggio tradizionale di Nonimpoli.
6: Non mancherò.
5: Io ti auguro una buona giornata, Piero, poi noi ci sentiamo lunedì prossimo per il commento della partita. Grazie, buona giornata.
6: Grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutti.
5: Grazie mille a Piero Vailati dalla redazione dell'Eco di Bergamo, come sempre grazie a voi, però lasciatemi ringraziare per il prezioso supporto anche Cristian Fulgosi e Claudio Castelli. Buona giornata.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.

con La Viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer, pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, La Viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
6: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
0: È tempo di grandi classici del rock.
6: It's time of rock classics.
7: Rock Style. Rock Style.
0: Radio Alta. Musica grande.
6: It's time of rock classics.
7: Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot. Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
3: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta. La musica grande.

Lei è Taylor Swift e questo è I Knew It, I Knew You, il nuovo brano scritto per la colonna sonora di Toy Story 5. Una ballata country prodotta insieme a Jack Antonoff e legata al suo ultimo progetto discografico, The Life of a Showgirl. Nel brano tornano chitarre acustiche, armonica e lo storytelling che l'ha resa unica. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Taylor Swift, I Knew It, I Knew

0: Radio Alta. Sono le 14. Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Alta Play Yesterday. Anni 70.

0: La musica grande. Spot, spot. Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
1: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport, trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: Radio Alta. Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
1: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
5: Fragili modi di stringerti a me come aria,

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
1: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio
6: U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: Radio Alta. Sono le 15. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ed è veramente tragica l'apertura di questa edizione del nostro telegiornale. È morto il bimbo di 10 anni che è rimasto coinvolto con il padre, un uomo di 52 anni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Zanica a Bergamo. Padre e figlio stavano viaggiando insieme in sella a una moto Ducati quando all'altezza dell'azienda Elcograf sono rimasti coinvolti in un violento schianto contro un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la moto stava procedendo lungo via Zanica in direzione Azzano e quindi in uscita dalla città. Il mezzo pesante invece si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i due conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo sbalzati dalla moto sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul mezzo pesante racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato all'Eco di Bergamo. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dall'azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo, comunque un rallentatore. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Seriate, due automediche. Il motociclista e il bambino sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso. In campo anche i vigili del fuoco di Bergamo e la polizia di Stato. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Questa mattina abbiamo sentito il tragico epilogo. Ed è morta la donna investita questa mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima aveva 78 anni. L'allarme è scattato intorno alle 9. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne rimasto illeso. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'investimento. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la chiusura della strada in direzione Lover, all'altezza della rotonda di Spinone al Lago, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Veniamo ad altre notizie di cronaca. Stavano tentando di rubare uno scooter in sosta accanto allo stadio e di caricarlo su un furgone quando sono stati scoperti. Hanno cercato di fuggire, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che li ha speronati per fermarli. Sarebbero due le persone bloccate dai militari. Nello scontro due carabinieri avrebbero riportato lievi ferite. È accaduto, lo dicevamo ieri sera, in viale Giulio Cesare a Bergamo durante la partita casalinga dell'Atalanta contro il Bologna.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
4: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Ti aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, Villaggio dello Sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
7: Radio Alta, la musica grande. Radio
8: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 90.
9: Alta Play Yesterday.
8: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: la musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Alta
1: Play Today. Nuovi suoni. Lola Young, una delle voci più intense e autentiche della nuova scena soul britannica. Il nuovo singolo, From Down Here, nasce da una sessione improvvisa con James Blake, che firma produzione e arrangiamenti insieme a Dom Maker e Jamila Jamil. È un brano intimo, minimale, costruito sulla sua voce graffiata. Parla di nostalgia, perdita e rinascita, segnando l'inizio di un capitolo artistico più vulnerabile e sincero. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lola.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Guerra in Ucraina, Kiev di nuovo sotto le bombe di Mosca. Allarmi nella notte in Lettonia e in Estonia, dove alcuni droni hanno violato lo spazio aereo, decollati caccia intercettori turchi della missione NATO di pattugliamento.
5: Una pioggia di missili e droni è un obiettivo sempre più chiaro: colpire i punti vitali dell'Ucraina, dalla produzione militare alla logistica. Quella appena trascorsa è stata una delle notti più difficili. La massiccia offensiva russa ha ucciso infatti almeno 12 persone, l'attacco più grave contro un deposito ferroviario dove sono rimaste uccise 7 persone, ma le bombe hanno colpito duramente anche il sud, in particolare Odessa, il valico di frontiera di Orlivka al confine con la Romania. Il presidente Zelensky ha dichiarato che senza missili intercettori il paese non potrà resistere a questa opera sistematica di distruzione, ma se la Russia colpisce in profondità, Kiev risponde a distanza. Un attacco con droni ha danneggiato il porto di Ust-Luga sul Baltico, snodo strategico per le esportazioni di petrolio. Nella notte, infine, in Estonia sono stati attivati gli allarmi aerei a caccia della NATO, si sono alzati in volo dopo che alcuni droni hanno violato lo spazio aereo. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
4: E il commissario europeo all'economia, Valtis Dombrovskis, che rappresenta l'Unione Europea al G20 Finanze in corso a Asheville, nella Carolina del Nord, non intende avere contatti con l'omologo russo, il ministro delle Finanze Antov Siluanov. Lo ha dichiarato la portavoce della Commissione Europea, Paola Pigno, nel briefing quotidiano con la stampa. Il commissario Dombrovskis rappresenta la Commissione alla riunione dei ministri delle Finanze del G20 negli Stati Uniti. Non ha avuto alcun incontro specifico col ministro delle Finanze russo, né intende avere. Ne ha affermato infatti la portavoce della Commissione di Bruxelles. E torniamo in Italia con la cronaca. Tragico episodio a Benevento con l'ennesima strage familiare. 3 fratelli sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Apice nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante dove è avvenuta la tragedia era gestita dalla famiglia delle 3 vittime. Sul drammatico episodio indagano i carabinieri. E parliamo di automobilismo. Domenica si correrà a Monza il Gran Premio d'Italia, tra le gare più antiche e classiche del circus della Formula 1. Fino al 2031 è stato rinnovato il contratto con gli attuali vertici della Formula 1, poi è stata rinnovata l'assegnazione della gestione del circuito all'ACI, l'Automobile Club, fino al 2044, ha affermato stamani il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, arrivando alla conferenza stampa sulla corsa che si è tenuta appunto nella sede dell'ACI a Milano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio
1: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.
1: Il 2000 suona adesso. Non mi

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri, di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357-4979. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta. La musica grande.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Bonjour, pardon. Merci, il nuovo singolo di Céline Dion, scritto insieme alla scena pop francese, con Icar e il produttore Renaud Rebillot. Il brano, già in radio e in digitale, arriva accompagnato da un lyric video e segna un passo importante nel percorso artistico dell'artista, grazie a una produzione elegante e internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.
7: Je ne prends que la couleur que la lumière lui donne. Quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui pardonne.

0: Radio Alta. Sono le 15 e 58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ed è veramente tragica l'apertura di questa edizione del nostro telegiornale. È morto il bimbo di 10 anni che è rimasto coinvolto con il padre, un uomo di 52 anni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Zanica a Bergamo. Padre e figlio stavano viaggiando insieme in sella a una moto Ducati quando all'altezza dell'azienda Elcograf sono rimasti coinvolti in un violento schianto contro un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la moto stava procedendo lungo via Zanica in direzione Azzano e quindi in uscita dalla città. Il mezzo pesante invece si stava immettendo su via Zanica e in quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i due conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo sbalzati dalla moto sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul mezzo pesante racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato all'Eco di Bergamo. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dall'azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo, comunque un rallentatore. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Seriate, due automediche. Il motociclista e il bambino sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, in campo anche i vigili del fuoco di Bergamo e la polizia di Stato. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Questa mattina abbiamo sentito il tragico epilogo. Ed è morta la donna investita questa mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima aveva 78 anni. L'allarme è scattato intorno alle 9. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne rimasto illeso. Sul posto un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'investimento. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la chiusura della strada in direzione Lovere, l'altezza della rotonda di Spinone al Lago, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Veniamo ad altre notizie di cronaca. Stavano tentando di rubare uno scooter in sosta accanto allo stadio e di caricarlo su un furgone quando sono stati scoperti. Hanno cercato di fuggire, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che li ha speronati per fermarli. Sarebbero due le persone bloccate dai militari. Nello scontro due carabinieri avrebbero riportato lievi ferite. È accaduto, lo dicevamo ieri sera, in viale Giulio Cesare a Bergamo durante la partita casalinga dell'Atalanta contro il Bologna.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta. Bergamo è in onda.
0: Spot, spot.
3: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
4: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
5: Lo rifacciamo?
7: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
8: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT, è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
9: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
10: Radio Alta,
9: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Rolling Stones pubblicarono in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stones.

0: Spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
3: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7:30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
4: Ah, lo rifacciamo?
6: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
7: Radio Alta. Il radiogiornale.
8: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, Medio Oriente. Le scuole cristiane di Gerusalemme hanno dovuto sospendere le attività didattiche a partire da oggi a causa del mancato rinnovo dei permessi di ingresso oltre 70 tra insegnanti e dipendenti dei settori educativo, amministrativo, tecnico e di supporto, appunto insegnanti e dipendenti di origine palestinese. Lo annuncia il segretariato generale per le istituzioni educative cristiane di Gerusalemme, spiegando che la misura è stata adottata improvvisamente senza alcun preavviso, impedendo al personale di raggiungere le rispettive scuole proprio alla vigilia dell'apertura dell'anno scolastico 2026-27. L'assenza di un numero così elevato di personale, si legge nella nota, incide sul lavoro scolastico, educativo, amministrativo, tecnico e sanitario, oltre che sui servizi di pulizia e le procedure di sicurezza, rendendo impossibile garantire ai nostri studenti un inizio dell'anno scolastico sicuro e stabile. La sospensione, decisa dopo consultazioni con le autorità competenti e i rappresentanti dei genitori, resterà in vigore fino al rinnovo dei permessi a tutto il personale docente e non docente. Chiesa Benevento, seconda e ultima giornata dell'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana. Un appuntamento giunto alla sesta edizione che dalle diocesi interessate si allarga e coinvolge l'intera comunità ecclesiale nazionale. Sentiamo il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi.
9: Noi non vogliamo abbandonare le aree interne, vogliamo stare insieme agli uomini che lì lavorano, vivono dentro un senso di appartenenza e in rapporto con il territorio più stretto. La comunità cristiana si è fatta protagonista di un bene per tutti in termini di lavoro, di solidarietà e di sussidiarietà. Da una parte questa libertà di movimento dei vescovi che condividono le loro preoccupazioni pastorali, anche con l'opportunità di darsi strumenti in grado di proporre soluzioni a favore di una grande parte di popolazione che lì vive e lavora.
8: E oggi intorno alle 13, proprio a pochi chilometri da Benevento ad Apice, si è consumata l'ennesima tragedia familiare. Tre fratelli, gestori di un ristorante nel piccolo centro del Beneventano, sono stati trovati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, uno dei tre armato avrebbe prima ucciso i due fratelli per poi rivolgere la pistola contro se stesso, suicidandosi. Sul drammatico episodio, le cui motivazioni al momento sono ancora ignote, indagano i carabinieri. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio Alta.

0: Spot.
1: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
0: Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Radio Alta. Sono le 17. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
0: La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: spot.
1: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
6: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di 0357 349 79 sabato orario continuato.

Riecco in Ugenea con One On, primo singolo estratto dal nuovo album People of the Moon. Un brano di Brit Funk mediterraneo nato dalla collaborazione con Tom Misch, scritto da Lucio Aquilina, Massimo Di Lena, Tom Misch e Matt Maltese e pubblicato da NG Records. Un ponte sonoro tra Londra e Napoli, elegante e pieno di groove. Per nuovi suoni su Radio Alta, Nugenea, One On.

0: spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
0: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
2: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
3: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
4: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: Lo rifacciamo?
5: Accendi il divertimento, vieni a provarla da Sarco a Curno, siamo aperti tutto agosto.
6: Radio Alta

Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo.

0: nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare e ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 2 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Ed è veramente tragica l'apertura di questa edizione del nostro telegiornale. È morto il bimbo di 10 anni che è rimasto coinvolto con il padre, un uomo di 52 anni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Zanica a Bergamo. Padre e figlio stavano viaggiando insieme in sella a una moto Ducati quando all'altezza dell'azienda Elcograph sono rimasti coinvolti in un violento schianto contro un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la moto stava procedendo lungo via Zanica in direzione Azzano e quindi in uscita dalla città. Il mezzo pesante invece si stava immettendo su via Zanica. In quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i due conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo sbalzati dalla moto sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul mezzo pesante racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato all'Eco di Bergamo. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dall'azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo, comunque un rallentatore. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Seriate, due automediche. Il motociclista e il bambino sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, in campo anche i vigili del fuoco di Bergamo e la polizia di Stato. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Questa mattina abbiamo sentito il tragico epilogo. Ed è morta la donna investita questa mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima aveva 78 anni. L'allarme è scattato intorno alle 9. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne rimasto illeso. Sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'incidente. Investimento. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la chiusura della strada in direzione Lover all'altezza della rotonda di Spinone al Lago con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Veniamo ad altre notizie di cronaca. Stavano tentando di rubare uno scooter in sosta accanto allo stadio e di caricarlo su un furgone quando sono stati scoperti. Hanno cercato di fuggire ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che li ha speronati per fermarli. Sarebbero due le persone bloccate dai militari nello scontro. Due carabinieri avrebbero riportato lievi ferite. È accaduto, lo dicevamo ieri sera, in viale Giulio Cesare a Bergamo durante la partita casalinga dell'Atalanta contro il Bologna. Tentata spaccata nella notte nel centro di Bergamo, nel mirino dei malviventi, il caffè del Largo al civico 26 di Largo Belotti. Nella notte i ignoti hanno tentato di sfondare la porta vetrata all'ingresso del locale senza però riuscire a entrare. La vetrina antisfondamento ha retto impedendo l'ingresso nel bar, ma è rimasta, come vedete, danneggiata.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Solo da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
3: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
4: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere. Come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
3: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la Mega Lotteria. In palio, un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
6: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

News si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi mondo, Flex, questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo, Flex, io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo, Flex, a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
2: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. Quattro percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. Tre giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Tutto Atalanta News su Radio Alta. Le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
4: Atalanta all'ultimo respiro. Questo è il titolo che compare sulla prima pagina dell'Eco di Bergamo questa mattina, grazie a Cristian Fulgosi e a Claudio Castelli per il supporto dalla regia. Con la squadra che esulta sotto la curva non ci credevamo più. Io seguivo Carlo Calavesi, commentavo la partita dalle frequenze di Radio Alta, però non lo so, Piero Vailati cosa ne pensa, perché ci credevi, Piero? Buongiorno innanzitutto, perché
5: buongiorno e buongiorno a tutti. E fino a quel momento ci tenevamo ben stretti lo 0-0, che sarebbe stato comunque un risultato positivo per quello che si era visto fino a quel momento. Poi nel calcio le cose vanno così e prendiamoci questa vittoria e teniamocela stretta, che sarà molto preziosa.
4: Ecco, indubbiamente molto molto stretta. Io lo so che tu ami il cinema, perché poi il titolo, io mi devo complimentare con la redazione sportiva dell'Eco di Bergamo, perché hanno scelto il titolo di un film, e Cristian Fulgosi, che è un appassionato ovviamente di cinematografia, quella in bianco e nero, non lo so, ci regala questa emozione. Lui mi sembra Jean-Paul Belmondo con Jean Seberg. Il film era di Jean-Luc Godard. Hai capito come vogliamo alti, caro Piero, per celebrare una vittoria?
5: Troppo alti per me, che amo il cinema, ma a livelli più infimi. Non sono un intenditore, lo confesso.
4: Però Fino all'ultimo respiro è un titolo veramente che mi colpisce, che appunto ci ha ricordato questa bellissima emozione cinematografica. C'è un'altra emozione che la regia ci vuole proporre, però lo dico a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta. Urlo al 96esimo, l'Atalanta fatica. Il termine fatica mi sembra un po' riduttivo, caro Piero, ma vince. C'è questo portiere Skorupski, che praticamente non è mai intervenuto in 96 minuti, che l'ha fatta grossa.
5: E non è intervenuto neanche in questa occasione.
4: Bravo, bravo. Perché? Bravo, bravo.
5: Perché sul gol... Skorupski ha delle pesanti responsabilità, e si può dire che la differenza l'hanno fatta proprio i portieri, perché Carnesecchi, pur senza fare prodigi come in altre occasioni, ha fatto due parate molto difficili e in un'occasione è stato salvato dal palo, e Skorupski invece, nell'unica occasione in cui si è trovato un tiro degno di tale nome nello specchio della porta, non ci è arrivato. Quindi anche qui sta un po' la chiave di lettura della vittoria dell'Atalanta.
4: Ecco, però, insomma, guardate adesso con che situazione dettagliata vi stiamo proponendo questo che è poi il risultato, l'episodio decisivo, grazie a Samardžić, ma la prestazione, Piero, perché poi è importante capire la prestazione della squadra. Come sempre Paolo Guavassori ci illumina. Prima il gioco produce molto poco, penso che sia una sintesi esatta, con tutti gli schemini, i movimenti. A me è piaciuto molto di più il Bologna, ho letto anche tutti i social e vedo che c'è una condivisione di opinioni.
5: Sì, premesso che io resto contrario ai processi al 31 agosto come a quelli il 20 agosto che erano stati fatti dopo la Poel, se analizziamo la partita limitatamente ai 90 minuti di ieri, il Bologna era messo in campo meglio. Anche il Bologna ha avuto una rivoluzione dal punto di vista dell'allenatore, però ha preso un allenatore che peraltro è molto bravo, lo conosciamo perché era la guida dell'Ipsia che eliminò l'Atalanta dalla Europa League del 2022, lo conosciamo perché l'Atalanta ci ha fatto anche un pensierino nel corso di questi anni, però gioca nello stesso modo di italiano, quindi il passaggio è stato molto meno certo. traumatico per il Bologna rispetto all'Atalanta. L'Atalanta, sappiamo, bisogna avere pazienza, sta vivendo una fase di rivoluzione in cui tutto quello che viene come ieri sera dal punto di vista dei risultati è buono, chiaro che dal punto di vista del gioco ci aspettano ancora mesi di sofferenza, perché non è che possiamo pensare che la cosa si risolva nel giro di una o due settimane. Sentivo gente del settore che mi ha detto che normalmente al primo anno le squadre di Sarri escono fra i 120 e i 160 giorni, quindi parliamo di 3-4 mesi, parliamo del girone di andata e parliamo di un processo che ha bisogno assolutamente di essere accompagnato e condiviso, anche se magari comporta dei passaggi di sofferenza, diciamolo pure, come quello di ieri.
4: Ecco, posso dire che Sarri però mi piace per la sua onestà intellettuale, cioè Luca Persico, chiedo scusa per il lapsus a Luca, a pagina 40 dell'Eco di Bergamo ha raccolto il pensiero del nostro allenatore, che dice categoricamente: bene il carattere nei momenti difficili, però giocando così, e questo è il concetto fondamentale, vinciamo poche partite. È stato più realista del re, Piero.
5: Sì, a volte veramente Sarri sorprende anche noi, perché siamo abituati a allenatori che si arrampicano sugli
4: Bravo.
5: Specchi per difendere l'indifendibile, invece arriva Sacchi arriva Sarri, anche qui lapsus, perché comunque Sarri nasce come discepolo di Arrigo
4: esatto.
5: Sacchi, arriva Sarri e gli dici: mister, non è che avete giocato molto bene. Lui: no, abbiamo giocato male. E quindi avere un allenatore così è sicuramente un aspetto positivo anche per noi, insomma.
4: Ecco, apriamo una parentesi, perché poi i tifosi sono eccezionali, non finiremo mai di ringraziarli. Hai visto i due striscioni dedicati a Martin Deron? Perché poi c'è stata, se vogliamo, una partita nella partita, ma ha scritto anche Beppe Moioli, che è un fedelissimo di Martin. Qui ormai negli ultimi anni siamo vedovi o vedove di tanti calciatori, perché se ne va Jim City, Pianti, greci, aiutami Piero,
5: credo greci
4: bravo
5: mi pare
4: di fare bravo. Allora poi prima se n'è andato il Papu Gomez, ieri l'ha scritto anche Roberto Bellingheri sulle Covid Bergamo, l'hai scritto anche tu in un bellissimo articolo di fondo. Qui, non lo so, Beppe Moioli dice: io sono un vedovo di Martin Deron. Però questa è una vicenda un po' kafkiana, ha voluto andarsene l'hanno mandato via, l'hanno spinto ad andarsene, poteva rimanere, non lo so, qual è il tuo pensiero, Piero?
5: Sono scelte personali di un professionista, come una scelta personale di un professionista è stata quella di Jim City, che probabilmente avrebbe trovato spazio, ma anche De Ronald a lungo avrebbe trovato spazio. De Ronald ha sempre detto in questi anni: io voglio giocare sempre. E quest'anno non c'era la possibilità di giocare sempre. Ancora l'anno scorso è stato il giocatore di movimento più utilizzato, anche quando magari non era al massimo, con 50 partite che erano lo stesso numero di quelle giocate da carne secchi. Bisogna vedere cosa uno chiede, cosa può trovare, e ci si mette d'accordo, si trova un punto di incontro, e penso che magari dopo 10 anni un equilibrio alla lunga si sarebbe trovato. Dicevamo prima che ci vuole pazienza anche da parte dei giocatori. A me viene in mente Mario Pasalic, che non è mai titolare e alla fine è sempre uno di quelli che giocano di più. Era il capitano designato dopo che Jim City è andato via e De Ron appunto non era titolare, la fascia è andata a Ederson e lui ha accettato e probabilmente condiviso la situazione. Io credo che comunque si debba avere, certo, anche la giusta pazienza e aspettare il proprio momento. Non si può giocare in 25. De Ron ha fatto questa scelta. Non credo che anche a Roma sarà titolarissimo, però magari con Perini c'è un rapporto particolare, certo, e accetterà più volentieri certe scelte. Vediamo, insomma.
4: Ecco, tra l'altro ieri è entrato nel finale a sostituire Dybala nella passeggiata della Roma che ha vinto 4-0 a Lecce, che poi andremo,
5: sì, però ripeto, ecco, la sintesi di tutto è che parliamo sempre di scelte di professionisti che possono essere legati alla maglia finché vuoi, però di fronte alla possibilità di giocare, di fronte alla possibilità di un contratto più ricco in un altro caso, di fronte a qualsiasi tipo di situazione, fanno legittimamente le loro scelte, quindi prendiamoli come tali. Il calcio,
4: ecco, il nostro amico Diego Zanchi ieri poi ci raccontava dalle
5: calcio
4: frequenze,
5: è così oggi,
4: ecco, dalle frequenze di Radio Alta, che lui aveva come cliente fisso Glenn Stromberg, e ci ha raccontato che poi ci sono calciatori e calciatori. Lui è rimasto a Bergamo a prescindere da tutte quelle che erano le offerte che gli arrivavano. Pertanto, come hai detto giustamente tu, ci sono calciatori e calciatori. C'è lo striscione esposto dai Forever, proprio una cosa è certa: un'altra bandiera è andata persa. C'è stato quasi uno scambio dialettico tra le due curve ieri sera, Piero.
5: Come già era successo con Gasperini, se ti ricordi.
4: È bello, però voglio dire che
5: sì, c'è
4: quasi una scuola di pensiero.
5: C'è dibattito, infatti.

0: che probabilmente se la partita fosse finita mezzo minuto prima sarebbero state abbastanza diverse, però al tempo stesso non sono pagelle influenzate dall'euforia del risultato. Diciamo che se la partita fosse finita mezzo minuto prima probabilmente il migliore in campo sarebbe stato Karnesecchi e Samardžić, pur avendo avuto un buon impatto sulla partita, sarebbe stato da 6, 6 e mezzo, insomma, il modo in cui l'ha risolta l'ha automaticamente catapultato fra i migliori in campo, anzi come migliore in campo. I voti negativi che vediamo in sequenza abbastanza prolungata ci dicono quello che il campo ha detto, cioè che non è stata un'Atalanta brillante.
1: Ecco, un'Atalanta in costruzione, portiamo pazienza. Alle ore 20 termina però qualcosa che vedo che annuisci.
0: E meno male.
1: E meno male, bravo. Vedo che annuisci.
0: No, meno male per tutti, per gli addetti ai lavori, per gli allenatori, per i diretti interessati, per i tifosi, per noi giornalisti. È veramente un'assurdità, però.
1: Ecco, però perdere. Tutti gli anni
0: è una delle tante storture del calcio,
1: ecco,
0: di oggi.
1: Piero, tutti gli anni c'è una lamentela generalizzata.
0: Sì, ma è chiaro che va bene al sistema, quindi ecco, tutti si lamentano, ma a tutti va bene.
1: All'italiano, insomma, tutto cambi perché nulla cambia.
0: Sì, sì, perché comunque gli allenatori si lamentano, però hanno la possibilità di correre ai ripari se le prime partite non vanno benissimo. I giocatori, vedi il caso di De Ron che abbiamo appena citato, hanno la possibilità di cambiare aria se vedono che non trovano spazio. Alla fine va bene a tutti così, nonostante le lamentele, come, ecco. come quelli che dicono che si gioca troppo, però poi pigliano i soldi dei diritti televisivi.
1: Allora, l'ultimo argomento che voglio trattare, appunto, il calciomercato. Hai notizie in merito all'acquisto di Rowe? Perché poi è l'argomento del giorno.
0: L'acquisto di Rowe, per quanto mi risulta, è fatto e sarà annunciato probabilmente oggi, cioè sicuramente oggi, perché entro stasera deve essere annunciato, per questioni di opportunità. Ieri l'Atalanta giocava contro il Bologna, quindi è chiaro che non poteva essere messo, cioè nero su bianco probabilmente è stato messo, non poteva essere annunciato il 4-20. Poi vediamo, insomma, se arrivasse,
1: ecco,
0: un difensore.
1: Poi vediamo, anche perché la regia ci dà uno spunto. Maurizio Sarri che ha detto: il mercato è una tortura, virgola, ma se arriva Cabal dalla Juventus sono contento, e potrebbe essere l'acquisto mirato per la retroguardia, secondo te?
0: Sì, anche perché fa due ruoli, gioca sia centrale che sull'esterno sinistro, dove a questo punto, dopo la partenza di Anor, sono rimasti solo Bernasconi e Kolasinac. Sarebbe un buon acquisto. L'anno scorso all'Atalanta ha anche fatto gol nella partita di,
1: sì,
0: Torino,
1: l'1-1
0: di Torino sul,
1: sì,
0: campo dei bianconeri 1-1, quindi sì, credo che Cabal potrebbe essere un giocatore che fa il caso dell'Atalanta.
1: Io ti ringrazio come sempre e ti auguro buon viaggio, perché credo che poi sabato alle 20:45
0: sì,
1: sarai...
0: Roma è una gita fuori porte, sì. Tra l'altro sempre molto, molto piacevole, comoda in treno.
1: Cioè, rispetto all'Ungheria, la desolata landa ungherese.
0: Dopo Biscolz e in attesa di Bagnaluca, andare a Roma è una festa.
1: Sicuramente, salutami anche il tuo compagno di viaggio tradizionale di Nonimpoli.
0: Non mancherò.
1: Io ti auguro,
0: grazie,
1: una buona giornata, Piero. Poi noi,
0: grazie,
1: ci sentiamo lunedì prossimo per il commento,
0: certamente,
1: della partita. Grazie, buona giornata.
0: Grazie a voi per l'invito e buona giornata a tutti.
1: Grazie mille a Piero Vailati dalla redazione dell'Eco di Bergamo, come sempre grazie a voi, però lasciatemi ringraziare per il prezioso supporto anche Cristian Fulgosi e Claudio Castelli. Buona giornata.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
3: Torna il September Park di Bergamo. Si parte venerdì 28 agosto dalle 20:30. Grande inaugurazione con tutte le giostre a soli 2 euro. E il divertimento continua ogni giorno con sconti speciali sull'app Alfa Luna Park e sul sito. Non perdere il 19 settembre la mega lotteria. In palio un'incredibile bici elettrica. Siamo aperti tutti i giorni dalle 18:30. Seguici sui social e scarica l'app per non perderti nessun evento. September Park, la tua voglia di divertimento.
4: Le Due Torri presenta la 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto

0: divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 km di corsa o camminata. Sabato 5, villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. Domenica 6, gara con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it.
1: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
2: La musica grande.

0: Radio Alta. Sono le 18 e 58 minuti.
1: Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
2: Saldi terminati e avete perso l'occasione di rinnovare la casa? In tutti i negozi Mondo Flex questa è la settimana dello sbarazzo. Vi aspettiamo con un'apertura straordinaria anche domenica 6 settembre. Alla Mondo Flex io sbarazzo e voi sbarazzate con noi. Mondo Flex a Treviolo, Cassano d'Adda, Melzo, Monza e Erba.
3: Il profumo della terra, la forza degli animali, l'energia dell'innovazione, il gusto delle nostre tradizioni. Dal 4 al 6 settembre alla Fiera di Bergamo torna la Fiera di Sant'Alessandro. 3 giorni di emozioni, incontri e spettacoli per grandi e piccoli. Acquista il tuo biglietto su fieradisantalessandro.it. Venerdì l'ingresso è gratuito.
0: Radio Alta, la musica grande.

le emozioni e i ricordi degli anni 90. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: da Iperal. Dal 3 al 15 settembre, tantissime offerte in sottocosto ti aspettano. Un esempio? Gocciole Pavesi, confezione da un chilo, a soli 2,99 euro. Offerte valide dal 3 al 15 settembre.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
0: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova. Servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
4: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
6: Ed è veramente tragica l'apertura di questa edizione del nostro telegiornale. È morto il bimbo di 10 anni. Che è rimasto coinvolto con il padre, un uomo di 52 anni, in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Zanica a Bergamo. Padre e figlio stavano viaggiando insieme in sella a una moto Ducati quando all'altezza dell'azienda Elcograph sono rimasti coinvolti in un violento schianto contro un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la moto stava procedendo lungo via Zanica in direzione Azzano e quindi in uscita dalla città. Il mezzo pesante invece si stava immettendo su via Zanica. In quel momento stava sopraggiungendo la moto guidata dal 52enne. Sembra che i due conducenti abbiano cercato di evitare l'impatto, ma lo scontro è stato purtroppo inevitabile. L'uomo e il bimbo sbalzati dalla moto sono finiti contro la parte anteriore del camion. Un dipendente dell'azienda presso la quale la merce era appena stata caricata sul mezzo pesante racconta di aver sentito un forte boato. Questo è un punto pericoloso, ha raccontato all'Eco di Bergamo. Sul rettilineo auto e moto sfrecciano, non sapendo che c'è l'immissione dall'azienda, non rallentano e così si rischia davvero parecchio. Forse servirebbe un semaforo, comunque un rallentatore. Sul posto due ambulanze della Croce Rossa di Seriate, due automediche. Il motociclista e il bambino sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso, in campo anche i vigili del fuoco di Bergamo e la polizia di Stato. Per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente saranno acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Questa mattina abbiamo sentito il tragico epilogo. Ed è morta la donna investita questa mattina lungo la statale 42 a Spinone al Lago. La vittima aveva 78 anni. L'allarme è scattato intorno alle 9. La dinamica dell'incidente è ancora in corso di accertamento. La donna è stata travolta da una moto guidata da un 58enne rimasto illeso. Sul posto un'ambulanza, un'auto medica e l'elisoccorso decollato da Milano. Le condizioni della donna sono apparse subito gravissime. Nonostante i tentativi dei soccorritori, per lei non c'è stato nulla da fare. È morta sul luogo dell'incidente. Investimento. Allertati anche i carabinieri di Clusone impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi si è resa necessaria la chiusura della strada in direzione Lover, all'altezza della rotonda di Spinone al Lago, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità della zona. Veniamo ad altre notizie di cronaca. Stavano tentando di rubare uno scooter in sosta accanto allo stadio e di caricarlo su un furgone quando sono stati scoperti. Hanno cercato di fuggire, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri che li ha speronati per fermarli. Sarebbero due le persone bloccate dai militari. Nello scontro due carabinieri avrebbero riportato lievi ferite. È accaduto, lo dicevamo ieri sera, in viale Giulio Cesare a Bergamo durante la partita casalinga dell'Atalanta contro il Bologna. Tentata spaccata nella notte nel centro di Bergamo, nel mirino dei malviventi, il caffè del Largo al civico 26 di Largo Belotti. Nella notte ignoti hanno tentato di sfondare la porta vetrata all'ingresso del locale senza però riuscire a entrare. La vetrina antisfondamento ha retto impedendo l'ingresso nel bar, ma è rimasta, come vedete, danneggiata. Cambiamo argomento, nuovo cantiere da oggi, da ieri al lavoro nel largo dei Propilei a causa di una perdita nella rete del teleriscaldamento e lavori messi in campo da A2A Calore e Servizi. Sono all'incrocio di Viale Papa Giovanni 23esimo con largo Porta Nuova e in via Gallicciolli. Per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza è previsto un restringimento della carreggiata sul lato est in direzione di Città Alta in corrispondenza dell'area interessata dall'intervento. La durata prevista del cantiere è di circa 2 settimane. Anche in via Gallicciolli, già regolata a senso unico, è previsto un restringimento temporaneo della carreggiata nel tratto interessato dai lavori con il passaggio delle auto sulla pista ciclabile per aggirare il cantiere. A2A Calore e Servizi sta operando per completare gli interventi nel più breve tempo possibile, limitando gli impatti sulla viabilità e garantendo le condizioni di sicurezza nell'area dei lavori. E continuano in provincia gli interventi di limitazione delle viabilità, soprattutto nelle zone delle valli, per la manutenzione dei ponti o per il pericolo di frane. In primo piano ancora la strada provinciale 27 Valle Serina tra Serina ed Algua, strada che resta chiusa per la presenza di detriti sulla sede stradale e il rischio di frane. La riapertura è prevista per il 18 di settembre. Si consiglia di usare come percorso alternativo le provinciali 30 e 27 o la Serina Aviatico. Senso unico alternato in arrivo dal 3 settembre per un paio di settimane sulla provinciale 35 che arriva in centro a Nembro per eseguire la manutenzione straordinaria lungo i ponti sul fiume Serio nei comuni di Villa di Serio e Alzano Lombardo. I lavori saranno effettuati solo di notte per evitare le pesanti ripercussioni sulla viabilità. Senso unico alternato dal 3 al 9 settembre anche per la provinciale della Valle Taleggio a causa di lavori di manutenzione di un ponte. Infine, da questa mattina chiusa la provinciale 78 che da Tavernola va a Vigolo dalle 8 alle 11 per lavori. La chiusura in questa fascia oraria è prevista anche per domani e giovedì. E sempre a proposito di viabilità, via il vecchio semaforo, al suo posto una nuova rotatoria è stata aperta sulla provinciale 89 tra Trescore Balneario e Zandobbio. Sentiamo Monica Armeli.
7: Prima il semaforo, ora la rotatoria. Dopo 5 mesi di lavori è stato aperto il nuovo rondò sulla provinciale 89 fra Trescore e Zandobbio, vicino alle terme. Un intervento da 1 milione di euro, finanziato da Regione Lombardia e realizzato dalla provincia di Bergamo. La nuova infrastruttura dal diametro di 50 metri prende il posto del semaforo al ponte di Zandobbio, presente da almeno 50 anni. Una modifica attesa da tempo, con l'obiettivo di rendere più fluida la circolazione in uno dei punti più delicati della viabilità della Valcavallina. I primi riscontri sono positivi, ma il sindaco di Zandobbio, Mosè Parigi, invita alla prudenza. La vera prova, dice, arriverà con la ripresa delle scuole e con il traffico delle ore di punta. E infatti resta un punto critico poco più avanti, all'incrocio con via Don Mazzolari, dove vengono segnalati rallentamenti e code. È proprio su questo incrocio della provinciale 89 che il Comitato Statale 42 chiede una sperimentazione. Rendere il semaforo pedonale, mantenendo l'attraversamento in sicurezza, e modificare la circolazione dei veicoli, vietando la svolta a sinistra verso Bergamo e imponendo la svolta a destra che arriva da via Don Mazzolari. Intanto vicino alle terme proseguono i lavori di completamento del cantiere. La rotatoria è aperta, ma il vecchio semaforo è ormai un ricordo. Ora si attende la prova del traffico, soprattutto nelle ore di punta e con la ripresa delle scuole, per capire se la nuova infrastruttura riuscirà davvero a rendere più scorrevole la viabilità della zona.
6: Parliamo di una tradizione che torna anche quest'anno ed è quella della Fiera di Sant'Alessandro. Luigi Residori.
8: Quasi 200 espositori che vanno dall'allevamento all'equitazione, prodotti tipici, incontri, dimostrazioni, spettacoli e iniziative per tutte le età. La Fiera di Sant'Alessandro torna nel prossimo fine settimana con un ospite d'onore, l'uva e il vino tipico della nostra terra, il Moscato. Prevista una gara speciale unica nel suo genere, la pigiatura dell'uva, venerdì 4 settembre alle 16, dove 4 squadre si sfideranno in una divertente competizione. Il programma propone inoltre un ricco calendario di appuntamenti dedicati ai cavalli, tutto da scoprire. Tra le novità fa il suo ingresso anche il Pirlì, gioco storico bergamasco adatto a tutte le età. Sabato ci sarà inoltre il 15° campionato italiano del Palio della Cuccagna e le tradizionali premiazioni dei migliori esemplari di vacche esposti, la degustazione e le attività dedicate alla valorizzazione delle produzioni e delle tradizioni del territorio.
5: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Il territorio si muove con un'energia nuova, servizi rapidi, nuovi collegamenti, come l'EBRT è una rete più semplice, integrata e affidabile. Abbonati online sul sito ATB oppure presso l'ATB Point, nella sede di Via Gleno o alla biglietteria della stazione Autolinee. Accorcia le distanze.
0: 48esima Strabergamo. Domenica 6 settembre a Bergamo, tanto divertimento per tutta la famiglia. 4 percorsi, 6, 10, 15 e 19 chilometri. Di corsa o camminata. Il divertimento inizia sabato 5 con il villaggio dello sport. Trucca bimbi, calcio balilla, karate, scherma e tanto altro. E domenica 6 inizia la gara, con partenza libera dalle 7.30 alle 9. 6 settembre, Strabergamo. Per informazioni e iscrizioni, strabergamo.it. Promosso da Le Due Torri.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
1: Ah, lo rifacciamo?
0: Accendi il divertimento. Vieni a provarla da Sarco a Curno. Siamo aperti tutto agosto.
5: Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
5: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Yesterday.
1: Ancora tu.
2: Suono 70. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

alta. Alta Play. Nuovo capitolo musicale di Madonna con Danseteria, il nuovo singolo tratto da Confessions 2, l'attesissimo album che segue l'iconico Confessions on a Dance Floor. Il disco, prodotto da Madonna e Stuart Price, è un viaggio nella pista da ballo tra emozione e mistero, ricco di richiami alla sua storia musicale. Danseteria è un inno euforico dedicato al club newyorkese dove tutto è iniziato nel 1982, quando il DJ Mark Cammins fece ascoltare per la prima volta Everybody. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Danseteria.

Radio Alta. Sono le 19:59. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 23.

Radio Alfa. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.